0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

mystery.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6:03.

Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 6 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania le nuove proiezioni in Sassonia-Anhalt vedono un trionfo dell'ultradestra di AfD per il candidato Ulrich Siegmund, che avrebbe preso il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulz avrebbe raccolto il 18% dei voti. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti, colpendo diversi veicoli. Ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, lo ha annunciato la polizia. Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso. Parola del mediatore americano Steve Witkoff, che per la prima volta ha messo piede in Ucraina insieme a Jared Kushner per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre 4 anni insanguina il paese. Una missione che dopo i colloqui di sabato a Mosca non registra sostanziali passi avanti. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi, ha dichiarato l'ex ministro della difesa americana Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto di Hormuz poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al caldo termico, anche temporali. Lo sport e il volley. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli Europei di volley. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, con la terza giornata di Serie A, nei 2 incontri delle 15, il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2. Il big match allo stadio tra Juventus e Milan ieri sera si è concluso in parità sull'1-1. Intanto, dopo la terza sconfitta consecutiva, la Fiorentina ha deciso di esonerare l'allenatore Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP d'Italia ed entra nella storia, è il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
7: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Gillici, Dero, Giardini, Geox, IG & Co. Campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68. Stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.
1: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In Germania l'ultradestra di AfD ha trionfato in Sassonia-Anhalt. Stando alle più recenti proiezioni, il candidato Ulrich Siegmund avrebbe ottenuto il 44,2%, in netto aumento rispetto al 20,8% del 2021. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18%. È un risultato storico e sensazionale. Abbiamo avuto un chiaro mandato a governare, ha detto la leader di AfD, Alice Weidel.
4: Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff, dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei definiti sostanziali e importanti. Gli inviati americani sono ripartiti ieri sera. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare.
5: Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno di ieri nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie.
4: Una Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti. Ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Lo ha annunciato la polizia.
5: Il 10 settembre scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio prevista dall'ultimo decreto interministeriale e il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono. Quello che emerge è che comunque per avere degli aiuti mirati si dovrà aspettare fino a fine settembre. Gli uffici stanno lavorando, 25 giorni potrebbero essere sufficienti per trovare una soluzione, ha detto da Cernobbio il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.
4: Siamo allo sport, il volley. L'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie break della Turchia di Santarelli. Per il calcio, nei due incontri delle 15 il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2, mentre il big match tra Juventus e Milan si è concluso in parità sull'1-1. Intanto la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. E infine la Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia, era partito 19esimo. Sempre della Mercedes è il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
7: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
8: Villu Tutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: 12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision back to school con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: L'AfD trionfa nelle elezioni in Sassonia-Anhalt, l'estrema destra dilaga in Germania. Il voto per il rinnovo del Parlamento del Land certifica l'exploit di Alternative für Deutschland, che vola oltre il 44%, travolgendo i conservatori della CDU. Non è ancora chiaro se l'AfD raggiungerà la maggioranza assoluta con 42 seggi e potrà formare un governo totalmente autonomo. Il segnale però nella consultazione caratterizzata dall'affluenza record attorno al 78% è chiarissimo.
6: I colloqui sono stati produttivi, ma la guerra tra Ucraina e Russia continua. Il presidente Zelensky archivia l'incontro con Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente americano Donald Trump, che in 48 ore completano la missione diplomatica. Sabato a Mosca per parlare 3 ore con Vladimir Putin, domenica a Kiev. Gli emissari della Casa Bianca, come anticipato Trump nei giorni scorsi, sono sbarcati in Europa con nuove proposte per porre fine al conflitto. Il confronto, come ha detto Zelensky, sarà la base per ulteriori meeting. Sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi per porre fine al conflitto, ha detto Witkoff.
5: Le autorità messicane affermano che almeno 10 persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico durante una festa in onore di un santo patrono. L'esplosione ha provocato il crollo di un muro seppellendo diverse persone. La deflagrazione è avvenuta nella serata di sabato 5 settembre vicino alla chiesa parrocchiale di Nuestra Signora della Luz, a circa 160 km a nord-ovest di Città del Messico.
6: Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno di ieri nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie.
5: La circolazione ferroviaria sarà pesantemente condizionata dallo sciopero nazionale del gruppo FS, che inizierà alle 21:18 di oggi fino alle 21 di domani. Possibili disagi già nelle ore precedenti e oltre il termine dell'agitazione sindacale, una fascia temporale ampia che potrà tradursi in cancellazioni diffuse, ritardi e modifiche di percorso lungo tutta la rete.
6: Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia, trionfa a Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, partendo 19esimo dopo una rimonta pazzesca e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell completa il podio Verstappen. Poi le McLaren di Norris e Piastri, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente al ritiro per Leclerc, fuori anche Alonso e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Spaccia occhiali Vision per il benessere della tua vista.
9: Da spaccia occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccia occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
7: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
10: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su jeans Dero Giardini, Geox, IG&Co, Co, campionari belluso uomo, donna, sneakers Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, San 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura parliamo di sanità, ancora problemi al CAU di Parma, il centro di assistenza urgenza dell'ospedale maggiore. Secondo il sindacato CISL, 9 pazienti su 10 con codice verde lasciano la struttura dopo 10-12 ore d'attesa senza essere visitati, e per i codici bianchi viene segnalata un'attesa che arriverebbe anche a 28 ore. Se questi dati saranno confermati, siamo di fronte non ad una criticità ma ad una emergenza che merita risposte immediate e precise, spiega in una nota il sindacato. Proseguiamo con la cronaca. Anche nel Parmense è stata registrata la cosiddetta truffa del finto soccorso stradale. L'incubo dell'auto in panne si è infatti trasformato in una doppia beffa per due cittadini residenti nel Parmense che hanno denunciato l'episodio ai carabinieri di Salabaganza. Con l'auto ferma lungo l'autocisa hanno chiamato un'agenzia di recupero veicoli che ha richiesto un pagamento anticipato di 500 euro per poi sparire nel nulla. Denunciati per truffa un 24enne e un 51enne da fuori regione. E sempre i carabinieri, ma in questo caso di Fidenza, hanno fermato e denunciato un 38enne straniero per la rapina avvenuta in un supermercato della cittadina borghigiana. L'uomo avrebbe sottratto merce dagli scaffali e, una volta scoperto, avrebbe aggredito fisicamente l'addetto alla sicurezza per cercare la fuga. Il 38enne aveva sottratto generi alimentari e prodotti vari per un valore di poco superiore al centinaio di euro. Cambiamo pagina, il punto sul meteo. Oggi e domani ancora temperature massime a 34-35 gradi dopo i giorni record di venerdì e sabato, i più caldi mai registrati a settembre a Parma negli ultimi 150 anni. Ma l'ultima ondata di caldo eccezionale dell'estate sta per terminare. Mercoledì è previsto il ritorno della pioggia con la possibilità anche di fenomeni intensi. Ci sarà una flessione delle temperature e un ritorno definitivo alle medie stagionali. Si è chiusa ieri la 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma. Langheranno tre giorni tra degustazioni, show cooking, laboratori, eventi, l'iniziativa a finestre aperte per scoprire numerosi prosciuttifici. In questo territorio sono arrivati 1.400.000.000 di euro, ha spiegato il ministro Tommaso Foti, ospite di uno degli incontri conclusivi della rassegna. In chiusura lo sport e il calcio, ancora una prestazione deludente per il Parma di Carlos Cuesta, che ieri ha pareggiato al Tardini per 1-1 contro il Monza. Dopo il vantaggio dei Brianzoli con Robinson, i crociati hanno trovato il gol con il subentrato Lontani. Il classe 2008 è alla prima marcatura in Serie A. Decisivo anche Corvi, se ne parlerà stasera dalle 21:00 TV Parma nella nuova puntata di Bar Sport. Ospite in studio ci sarà il capitano gialloblu Enrico Del Prato. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IGNCO, campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Sauconi, Polo Sport, San 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo, operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
7: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'AfD trionfa nelle elezioni in Sassonia-Anhalt, l'estrema destra dilaga in Germania, il voto per il rinnovo del Parlamento del Land certifica l'exploit di Alternative für Deutschland che vola oltre il 44%, travolgendo i conservatori della CDU. Non è ancora chiaro se AfD raggiungerà la maggioranza assoluta con 42 seggi e potrà formare un governo totalmente autonomo. Abbiamo fatto la storia, dice il candidato Ulrich Siegmund, commentando il risultato.
1: È di 11 morti e 5 feriti il bilancio di un raid israeliano che durante la notte ha colpito e distrutto un edificio residenziale di 3 piani a Kfar Rehman nel sud del Libano. 3 morti, ci sono anche dei bambini tra cui un neonato di 2 mesi. Nel dettaglio, precisa l'Agenzia Nazionale Libanese, 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area. Le squadre di soccorso hanno estratto 10 feriti dalle macerie e sono in corso le ricerche di altri dispersi.
2: Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso. Parola del mediatore americano Steve Witkoff, che per la prima volta ha messo piede in Ucraina insieme a Jared Kushner per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre 4 anni insanguina il paese. Una missione che, dopo i colloqui di sabato a Mosca, non registra sostanziali passi avanti, nonostante l'ottimismo del mediatore, convinto di avere gli ingredienti per arrivare alla pace.
1: La cronaca italiana passava ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare, nonostante i ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Non solo, era riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Lo stalker, un ventenne originario della Guinea, è stato arrestato alla stazione Termini di Roma, dove la vittima lavorava, dalla polizia ferroviaria.
2: La circolazione ferroviaria sarà pesantemente condizionata dallo sciopero nazionale del gruppo FS, che inizierà alle 21:18 di oggi fino alle 21 di domani. Possibili disagi già nelle ore precedenti e oltre il termine dell'agitazione sindacale, una fascia temporale ampia che potrà tradursi in cancellazioni diffuse, ritardi e modifiche di percorso lungo tutta la rete.
1: Siamo allo sport. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei di volley. Le azzurre sono state battute in finale al tie break dalla Turchia di Santarelli, che si prende la rivincita dopo la finale a Bangkok dello scorso anno e la semifinale di Parigi nel

0: 2024. Sembrava fatta per Egonu e compagni, avanti 2-1 dopo il 25-12 del terzo set. Invece Vargas alza il livello e la Turchia riesce a far suoi sia il quarto parziale che il tie-break.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Education Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:01. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura parliamo di sanità, ancora problemi al CAU di Parma, il centro di assistenza urgenza dell'ospedale Maggiore. Secondo il sindacato CISL, 9 pazienti su 10 con codice verde lasciano la struttura dopo 10-12 ore d'attesa senza essere visitati, e per i codici bianchi viene segnalata un'attesa che arriverebbe anche a 28 ore. Se questi dati saranno confermati, siamo di fronte non ad una criticità ma ad una emergenza che merita risposte immediate e precise, spiega in una nota il sindacato. Proseguiamo con la cronaca. Anche nel Parmense è stata registrata la cosiddetta truffa del finto soccorso stradale. L'incubo dell'auto in panne si è infatti trasformato in una doppia beffa per due cittadini residenti nel Parmense che hanno denunciato l'episodio ai carabinieri di Salabaganza. Con l'auto ferma lungo l'autocisa hanno chiamato un'agenzia di recupero veicoli che ha richiesto un pagamento anticipato di 500 euro per poi sparire nel nulla. Denunciati per truffa un 24enne e un 51enne da fuori regione. E sempre i carabinieri, ma in questo caso di Fidenza, hanno fermato e denunciato un 38enne straniero per la rapina avvenuta in un supermercato della cittadina borghigiana. L'uomo avrebbe sottratto merce dagli scaffali e, una volta scoperto, avrebbe aggredito fisicamente l'addetto alla sicurezza per cercare la fuga. Il 38enne aveva sottratto generi alimentari e prodotti vari per un valore di poco superiore al centinaio di euro. Cambiamo pagina, il punto sul meteo. Oggi e domani ancora temperature massime a 34-35 gradi dopo i giorni record di venerdì e sabato, i più caldi mai registrati a settembre a Parma negli ultimi 150 anni. Ma l'ultima ondata di caldo eccezionale dell'estate sta per terminare. Mercoledì è previsto il ritorno della pioggia con la possibilità anche di fenomeni intensi. Ci sarà una flessione delle temperature e un ritorno definitivo alle medie stagionali. Si è chiusa ieri la 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma. Langheranno tre giorni tra degustazioni, show cooking, laboratori, eventi, l'iniziativa Finestre Aperte per scoprire numerosi prosciuttifici. In questo territorio sono arrivati 1.400 milioni di euro, ha spiegato il ministro Tommaso Foti, ospite di uno degli incontri conclusivi della rassegna. In chiusura lo sport e il calcio, ancora una prestazione deludente per il Parma di Carlos Cuesta, che ieri ha pareggiato al Tardini per 1-1 contro il Monza. Dopo il vantaggio dei Brianzoli con Robinson, i crociati hanno trovato il gol con il subentrato Lontani. Il classe 2008 è alla prima marcatura in Serie A. Decisivo anche Corvi, se ne parlerà stasera dalle 21:12 TV Parma nella nuova puntata di Bar Sport. Ospite in studio ci sarà il capitano gialloblu Enrico Del Prato. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Alarma! La radio siamo noi!
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
2: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IG & Co, campionari belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma! Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alternative für Deutschland trionfa nella Sassonia-Anhalt, spinta da un'affluenza record per il piccolo land dell'est, mentre la CDU affonda e scocca l'ora di Ulrich Siegmund, il 35enne che sognava di governare in un esecutivo monocolore con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. L'astro nascente di AfD ha scioccato il paese con promesse radicali, conquistando la sua gente, e il risultato è un 44,2% dei voti. Non è la maggioranza assoluta e dunque a caldo ha dichiarato: non so ancora se sarò ministro o presidente, ma abbiamo già scritto la storia.
1: 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati. Lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Eman, e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area.
2: Sin dalle prime ore del mattino una folla si è radunata nella capitale serba per l'ultimo saluto al criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. I partecipanti al funerale si sono ritrovati nella chiesa di San Luca a Belgrado per rendere omaggio a Mladic, molti baciando la bara chiusa mentre i sacerdoti ortodossi serbi recitavano preghiere. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l'arrivo della folla.
1: Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21.18 di questa sera alle 21 di martedì 8 settembre è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome.
2: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico, che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. I residenti della provincia autonoma sono i primi in Italia a rientrare in classe, oltre 85.000 bambini e ragazzi, dei quali 22.080 nelle scuole in lingua italiana e 64.759 in quelle di lingua tedesca.
1: Il calcio. La decisione è arrivata nella notte dopo l'esonero di Fabio Grosso, che ha pagato il pessimo inizio di stagione con 3 sconfitte in altrettante partite di campionato. Sulla panchina della Fiorentina torna Paolo Vanoli, che la società aveva salutato alla fine della scorsa stagione, nonostante la salvezza raggiunta. La dirigenza viola è convinta sia lui la soluzione più giusta in questo difficile momento per risollevare la squadra e ritrovare fiducia e risultati. L'ufficialità del suo ritorno è attesa nelle prossime ore.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura parliamo di sanità, ancora problemi al CAU di Parma, il centro di assistenza urgenza dell'ospedale maggiore. Secondo il sindacato CISL, 9 pazienti su 10 con codice verde lasciano la struttura dopo 10-12 ore d'attesa senza essere visitati, e per i codici bianchi viene segnalata un'attesa che arriverebbe anche a 28 ore. Se questi dati saranno confermati, siamo di fronte non ad una criticità ma ad una emergenza che merita risposte immediate e precise, spiega in una nota il sindacato. Proseguiamo con la cronaca. Anche nel Parmense è stata registrata la cosiddetta truffa del finto soccorso stradale. L'incubo dell'auto in panne si è infatti trasformato in una doppia beffa per due cittadini residenti nel Parmense che hanno denunciato l'episodio ai carabinieri di Salabaganza. Con l'auto ferma lungo l'autocisa hanno chiamato un'agenzia di recupero veicoli che ha richiesto un pagamento anticipato di 500 euro per poi sparire nel nulla, denunciati per truffa un 24enne e un 51enne da fuori regione. E sempre i carabinieri, ma in questo caso di Fidenza, hanno fermato e denunciato un 38enne straniero per la rapina avvenuta in un supermercato della cittadina borghigiana. L'uomo avrebbe sottratto merce dagli scaffali e, una volta scoperto, avrebbe aggredito fisicamente l'addetto alla sicurezza per cercare la fuga. Il 38enne aveva sottratto generi alimentari e prodotti vari per un valore di poco superiore al centinaio di euro. Cambiamo pagina, il punto sul meteo. Oggi e domani ancora temperature massime a 34-35 gradi dopo i giorni record di venerdì e sabato, i più caldi mai registrati a settembre a Parma negli ultimi 150 anni. Ma l'ultima ondata di caldo eccezionale dell'estate sta per terminare. Mercoledì è previsto il ritorno della pioggia con la possibilità anche di fenomeni intensi. Ci sarà una flessione delle temperature e un ritorno definitivo alle medie stagionali. Si è chiusa ieri la 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma. Langheranno tre giorni tra degustazioni, show cooking, laboratori, eventi, l'iniziativa Finestre Aperte per scoprire numerosi prosciuttifici. In questo territorio sono arrivati 1.400.000.000 di euro, ha spiegato il ministro Tommaso Foti, ospite di uno degli incontri conclusivi della rassegna. In chiusura lo sport e il calcio, ancora una prestazione deludente per il Parma di Carlos Cuesta, che ieri ha pareggiato al Tardini per 1-1 contro il Monza. Dopo il vantaggio dei Brianzoli con Robinson, i crociati hanno trovato il gol con il subentrato Lontani. Il classe 2008 è alla prima marcatura in Serie A. Decisivo anche Corvi, se ne parlerà stasera dalle 21:00 TV Parma nella nuova puntata di Bar Sport. Ospite in studio ci sarà il capitano gialloblu Enrico Del Prato. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Faccio occhiali Vision Back to School con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Il ritmo. ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I sondaggi lo avevano preannunciato, ma il successo alle urne è andato oltre le previsioni. In una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra tedesca AfD ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, il SPD si ferma al 9%, superano lo sbarramento Linke e Verdi e dovrebbero farcela anche i rosso Bruni BSV, unici ad aprire un'alleanza con AfD. Abbiamo fatto la storia, è un chiaro mandato a governare, esultano i leader. Beidel e il candidato governatore Siegmund.
1: Sin dalle prime ore del mattino una folla si è radunata nella capitale serba per l'ultimo saluto al criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. I partecipanti al funerale si sono ritrovati nella chiesa di San Luca a Belgrado per rendere omaggio a Mladic. Molti baciando la bara chiusa mentre i sacerdoti ortodossi serbi recitavano preghiere. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l'arrivo della folla.
2: Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale e europei, definiti sostanziali e importanti. Il leader ucraino punta a una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot, del pacchetto di aiuti. Mosca minaccia Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Suona Lavrov.
1: Nuovi elementi sul femminicidio della Uno potranno emergere nelle prossime ore, quando è previsto l'esame autoptico sul corpo di Lorena Isheri, la 45enne che giovedì scorso è stata rapita dalla sua ex Federico Bella, che poi l'ha uccisa. L'autopsia in particolare farà ulteriore luce su quando e come sia avvenuto il decesso, cioè se la donna fosse ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 oppure se fosse morta prima. Anche sul corpo del killer verrà eseguita l'autopsia.
2: L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana in arrivo segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al calo termico, anche temporali.
1: Siamo al basket, impresa sfiorata per le ragazze ai mondiali di Berlino. La sfida alla corazzata Team USA si rivela complicata come da previsioni, ma nel primo tempo l'Italia non si fa travolgere grazie alla difesa zona e ad una Zandala Sin in grande serata, va all'intervallo lungo sotto di soli 6 punti. E nel terzo quarto le azzurre perfezionano anche il sorpasso

0: passo danno il via ad una sfida combattutissima che si decide solo in volata negli ultimi possessi, dove fanno la differenza Yang e Gray per le americane. La buona notizia per le azzurre è che la vittoria della Cina sulla Cechia regala alle ragazze di Capobianco la certezza di giocarsi proprio con le cinesi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale questa sera alle 20:45.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12:58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, un 76enne è stato trovato senza vita questa mattina nella piscina di casa nelle campagne di Casalbaroncolo in via Nobile. A dare l'allarme la domestica e i soccorritori del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo, friulano d'origine, da tempo in pensione e a lungo grafico pubblicitario con varie campagne di successo. Non sono chiare le cause della morte. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, coordinati dalla Procura di Parma, in corso i primi rilievi. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Al momento non sono escluse ipotesi, ma quasi certamente decesso è stato causato da un malore probabilmente avvenuto nella giornata di ieri. Ora ancora la cronaca, un trentenne italiano è stato individuato e denunciato dai carabinieri per una serie di furti nel quartiere San Leonardo. Il titolare dell'esercizio commerciale, a seguito di 3 raid e dei pesanti danni subiti dal negozio, ha denunciato l'accaduto. I filmati integrali del sistema di videosorveglianza interno ed esterno hanno permesso di risalire al responsabile delle spaccate con diversi precedenti giudiziari. Una quarantenne è stato invece denunciato per truffa. L'uomo, straniero e residente nel centro Italia, si è finto un maresciallo dei carabinieri, ma anche un orafo, e ha così sottratto dei gioielli ad una 23enne. L'ha chiamata a casa e l'ha raggirata, inventandosi un'indagine in corso per una rapina commessa in una gioielleria nella quale risultava coinvolto anche il padre della vittima, poiché la targa della sua auto era stata rinvenuta sul veicolo dei rapinatori. Ora facciamo il punto sulle meteo. Oggi e domani ancora temperature massime a 34-35 gradi, dopo i giorni record di venerdì e sabato, i più caldi mai registrati a settembre a Parma negli ultimi 150 anni, ma l'ultima ondata di caldo eccezionale dell'estate sta per terminare. Mercoledì è previsto il ritorno della pioggia, con la possibilità anche di fenomeni intensi. Ci sarà una flessione delle temperature e un ritorno definitivo alle medie stagionali. Si è chiusa ieri la 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma. Langheranno 3 giorni tra degustazioni, show cooking, laboratori, eventi, l'iniziativa Finestre Aperte. L'intervento ieri del ministro Tommaso Foti. Da 12 settembre invece tornerà alle Fiere di Parma il Salone del Camper, una delle maggiori manifestazioni dedicate al turismo en plein air, attesi oltre 100.000 visitatori. In chiusura allo sport e il calcio, ancora una prestazione deludente per il Parma di Carlos Cuesta, che ieri ha pareggiato al Tardini 1-1 contro il Monza. Dopo il vantaggio di Brianzoli con Robinson, i crociati hanno trovato il gol con il subentrato Lontani, classe 2008, e alla prima marcatura in Serie A. Se ne parlerà stasera dalle 21 su 12 TV Parma. Nella nuova puntata di Bar Sport c'è anche un'intervista al capitano gialloblu Enrico Del Prato. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
8: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica.

0: Boniana alta per la prima volta dal 1945. Il leader del partito del Land, Ulrich Siegmund, annuncia l'avvio dei colloqui per formare una maggioranza dopo la vittoria elettorale. Un risultato storico per l'estrema destra tedesca che apre una nuova fase politica anche a livello nazionale. Siegmund, parlando con i giornalisti, ha dichiarato: "Naturalmente avvieremo delle discussioni e vedremo se ci saranno gruppi parlamentari o deputati che vorranno assumersi insieme a noi questo compito storico. I colloqui sono già iniziati questa notte."
1: Potrebbero arrivare dall'autopsia nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Escheri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Bella, 36 anni, nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1. Oggi la Procura di Firenze procederà con gli accertamenti medico-legali sui due corpi. In particolare, l'esame sulla donna dovrà stabilire quando sia avvenuto il decesso e fornire indicazioni utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti.
0: I raid israeliani su Kfar Rumana nel sud del Libano, avvenuti nella notte, hanno causato almeno 11 morti. Lo riportano i media libanesi, secondo cui 9 persone sono rimaste uccise in un attacco contro un edificio, mentre un'altra vittima si trovava in sella ad una motocicletta. Tra i morti ci sono anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi.
1: Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21.18 di oggi alle 21 di domani è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia e delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome.
0: Il tennis: si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open, lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone maschile, con la grande attesa per il match tra Luciano Darderi e Sasha Zverev. L'italo argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta gli ottavi di finale nello slam newyorkese. Di fronte avrà il numero uno della seeding, battuto pochi mesi fa sulla terra rossa di Roma.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13:59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, un 76enne è stato trovato senza vita questa mattina nella piscina di casa nelle campagne di Casalbaroncolo in via Nobile. A dare l'allarme la domestica e i soccorritori del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo, friulano d'origine, da tempo in pensione e a lungo grafico pubblicitario con varie campagne di successo. Non sono chiare le cause della morte. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, coordinati dalla Procura di Parma, in corso i primi rilievi. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Al momento non sono escluse ipotesi, ma quasi certamente il decesso è stato causato da un malore, probabilmente avvenuto nella giornata di ieri. Ora ancora la cronaca, un trentenne italiano è stato individuato e denunciato dai carabinieri per una serie di furti nel quartiere San Leonardo. Il titolare dell'esercizio commerciale, a seguito di 3 raid e dei pesanti danni subiti dal negozio, ha denunciato l'accaduto. I filmati integrali del sistema di videosorveglianza interno ed esterno hanno permesso di risalire al responsabile delle spaccate con diversi precedenti giudiziari. Una quarantenne è stato invece denunciato per truffa. L'uomo straniero e residente nel centro Italia si è finto un maresciallo dei carabinieri, ma anche un orafo, e ha così sottratto dei gioielli ad una 23enne. L'ha chiamata a casa e l'ha raggirata, inventandosi un'indagine in corso per una rapina commessa in una gioielleria nella quale risultava coinvolto anche il padre della vittima, poiché la targa della sua auto era stata rinvenuta sul veicolo dei rapinatori. Ora facciamo il punto sul meteo. Oggi e domani ancora temperature massime a 34-35 gradi, dopo i giorni record di venerdì e sabato, i più caldi mai registrati a settembre a Parma negli ultimi 150 anni, ma l'ultima ondata di caldo eccezionale dell'estate sta per terminare. Mercoledì è previsto il ritorno della pioggia, con la possibilità anche di fenomeni intensi. Ci sarà una flessione delle temperature e un ritorno definitivo alle medie stagionali. Si è chiusa ieri la 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma. Langheranno 3 giorni tra degustazioni, show cooking, laboratori, eventi, l'iniziativa Finestre Aperte. L'intervento ieri del ministro Tommaso Foti. Da 12 settembre invece tornerà alle Fiere di Parma il Salone del Camper, una delle maggiori manifestazioni dedicate al turismo en plein air, attesi oltre 100.000 visitatori. In chiusura allo sport e il calcio, ancora una prestazione deludente per il Parma di Carlos Cuesta, che ieri ha pareggiato al Tardini 1-1 contro il Monza. Dopo il vantaggio di Brianzoli con Robinson, i crociati hanno trovato il gol con il subentrato Lontani, classe 2008, e alla prima marcatura in Serie A. Se ne parlerà stasera dalle 21 su 12 TV Parma. Nella nuova puntata di Bar Sport c'è anche un'intervista al capitano gialloblu Enrico Del Prato. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico, tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
9: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Una nuova settimana insieme con Palla in tribuna qui sulle frequenze di Radio Parma. Un saluto anche a chi ci ascolta in streaming sulle nostre piattaforme digitali. Tanti i contatti che abbiamo ricevuto anche nelle ultime ore dopo questo pareggio che col Monza chiaramente di ieri al Tardini, che ha mosso sì la classifica dopo le prime due sconfitte, ma che chiaramente non ha portato in dote una prestazione positiva, anzi Parma stava quasi per perdere meritatamente contro un Monza peraltro parecchio incerottato. Noi parleremo di tutto questo tra poco con i nostri ospiti, anticiperemo anche la puntata di questa sera di Bar Sport su 12 TV Parma con Alberto Dallatane e Maddalena Ferroni, perché ci sarà anche un'intervista speciale al capitano del Parma Calcio Enrico Del Prato, che parlerà appunto questo periodo, di questo momento della squadra, anche chiaramente del suo rinnovo che è stato ufficializzato, rinnovo pur comunque di soli 2 anni fino al 2029, insomma un contenuto sicuramente molto interessante. Scriveteci al 333 9200 170. Già diversi messaggi, chi punta il dito come Mico, così tocchiamo subito questo tema, tocca il tema della maglia, della terza maglia del Parma che è stata usata ieri dalla squadra, tutta nera con gli inserti e dettagli rosa, una scelta che non ha trovato d'accordo buona parte del tifo crociato, soprattutto i boys che poi ieri in Curva Nord hanno esposto un paio di striscioni molto chiari su questo tema. Dice: sono il papà di un tifoso, ho accompagnato mio figlio di 6 anni presso il museo Altardini, gli ho comprato la maglia crociata, gli ho promesso di portarlo allo stadio, era il suo debutto da tifoso allo stadio proprio ieri col Monza, ha indossato la maglia crociata eccetera eccetera. La domanda che il bambino fece al papà quando vide entrare le squadre in campo, su che squadra fosse in campo, e la girerei al presidente Krause al marketing. Allora diciamo subito, io sono d'accordo con buona parte di queste critiche, va però specificato che una maglia con un brand come Puma poi viene studiata molto tempo prima e viene studiata anche di concerto, cioè c'è anche lo zampino dello sponsor tecnico e non solo della società. Non è la prima volta che c'è una maglia nera e rosa o comunque una maglia con degli inserti rosa, era successo anche in uno dei campionati in Serie B con Vasquez per dire e Buffon. Non è la prima volta che ci sono terze maglie o quarte maglie addirittura molto diverse, anche molto staccate dalla tradizione, non solo a Parma ma anche in tantissime altre realtà della Serie A. Sono d'accordo nel dire che comunque è una maglia poco azzeccata, cioè poi è anche secondo me molto, molto banale, un po' troppo sempliciotta, ecco. Però diciamo, poi spingere un po' troppo su questo tema mi sembra quasi un pretesto, tutto lì, però il discorso ci sta, e come non c'entra niente una maglia rosa nera quando ieri il Parma avrebbe potuto benissimo indossare la prima maglia crociata. A livello cromatico non serviva un armocromista appunto per capire che avrebbe potuto giocare tranquillamente con la maglia crociata contro il rosso totale della Monza, quindi sono assolutamente d'accordo, ma forse non esageriamo, diciamo, su questo tema. Un altro nostro ascoltatore torna sull'attualità, Roberto, ci ricorda che è stato esonerato Grosso a Firenze, torna Vanoli, che molti tifosi addetti ai lavori anche a Parma indicavano spesso, anche in tempi recenti, come possibile sostituto di Carlos Cuesta. Qualcuno dice addirittura peccato, E poi ancora buongiorno a tutti, scrive Luigi: il problema principale di questa squadra è il centrocampo, non fa filtro e soprattutto non propone. D'altronde si era manifestato tutto l'anno scorso fino all'arrivo di strefezza di Nicolussi Caviglia. Speriamo nello svincolato, e parla chiaramente di Vincent Sierro, che ieri ha esordito, così come altri giocatori, Fabian per esempio, ma anche Frigana addirittura al debutto in Serie A, oltre a Diego Carlos chiaramente. Squadra imbarazzante, scrive Filo: non capisco perché con esterni sul suo piede che fanno un sacco di cross, a differenza dello scorso anno che avevamo Pellegrino e non facevamo cross, non facciamo giocare Nestal Fej, anche un altro che gioca poco, Lontani non può stare giù, quest'anno andiamo giù. Ecco, io mi distacco come sempre dai facili giudizi, spesso pregiudizi, soprattutto dal dire che retrocediamo già adesso che siamo ancora in settembre, cioè aspettiamo un attimo, ma non ci insegna mai nulla il recente passato. Cioè, santo Dio, non ricordiamo l'anno scorso la Cremonese, aspettiamo un attimo, vediamo come si evolve la situazione. Resta il fatto che io personalmente, dopo 3 gare più 2 di Coppa Italia, mi aspettavo molto molto molto di più dal Parma. Non dico un gioco spumeggiante, quantomeno un barlume di gioco, un'idea, un principio, diciamo. E questo credo che sia la delusione più grande. Facciamo il punto con la nostra analisi nel servizio del TG Sport e poi subito il primo ospite e chiaramente altri messaggi. A Parma giocavamo più per difenderci che per vincere, spiegava pochi giorni fa l'ormai ex Sorensen, passato al Celtic in Scozia. Parole evidentemente da applicare anche alla stagione in corso, almeno per quanto visto nelle prime gare tra campionato e Coppa. L'obiettivo sul lungo termine, ribadito dal CEO Cherubini del tecnico Questa, ovvero diventare più propositivi e migliorare il gioco offensivo, sembra ancora parecchio lontano. Il pareggio col Monza ne è stata la controprova. Pochi movimenti in attacco, scarsa sinergia da centrocampo in su. Feeling da rivedere tra i giocatori in campo, alcuni fuori ruolo. Questa è la sensazione dopo quello che rimane il primo punto in Serie A. Anche con i Brianzoli e Altardini con una lunga e pesante lista di assenti, i crociati hanno faticato ad arrivare nell'area avversaria e nel primo tempo hanno impensierito la porta ospite solo sugli sviluppi di un corner e per un mezzo errore di Thiam. Qualcosa in più nel secondo tempo, con il classe 2008 Lontani, unico a dare verba all'attacco gialloblu e unico marcatore del Parma nelle prime 5 gare dell'annata. Alla fine il punto appare guadagnato anche per le occasioni avute dai vari Dani Mote e Quaviò, per la traversa di Colpani e per le parate di Corvi. Il gioco latita, Touré è fuori dai meccanismi e fuori posizione. Romero si batte ma ha pochi palloni, Fabiane pure Sierro, che comunque ha dato ordine, sono ancora corpi estranei nelle trame crociate. Anche la difesa ha subito di più nonostante l'esperienza di Diego Carlos, e questo preoccupa non poco i tifosi che intanto ieri, specialmente dalla curva nord, hanno ribadito il loro no alla terza maglia nera e rosa. Ora a questa si chiedono passi in avanti, a Como un impegno proibitivo che rischia di lasciare il Parma ad appena un punto in classifica.
2: Palla in tribuna.
4: Sì, perché lo ricordiamo, il prossimo impegno per il Parma è lunedì 14 settembre alle 18:30 in casa del Como, che giocherà appunto in mezzo giovedì in Champions. Ricordiamo intanto che stasera alle 18:30 si gioca Cagliari-Lecce, sfida che riguarda da vicino la lotta nei bassi fondi, diciamo, della classifica. Alle 20:45 invece Udinese-Lazio. Ieri i pareggi 2-2 tra Bologna e Sassuolo, 1-1 tra Juventus e Milan, e poi la vittoria a sorpresa per come è maturata, 3-2 del Frosinone sul Venezia. Vinceva Frosinone 2-0, poi 2-2 dei Lagunari, poi il 3-2 finale. E si parlerà di tutto questo stasera a Bar Sport dalle 21 su 12 TV Parma, con noi Alberto Dalla Tana. Eccoci qua.
10: Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
4: Grazie di essere in nostra compagnia. Insomma, ho anticipato che avrete anche Capitan del Prato questa sera. Io ho detto, Alberto, mi aspettavo personalmente che il Parma fosse un po' più avanti, ecco, perché comunque metà della squadra era rimasta la stessa, perché c'è lo stesso allenatore, perché ci sta lavorando da metà luglio. Ti aspettavi qualcosa in più anche te oppure no?
10: Guarda, diciamo che avrei gradito, ecco, se avessi visto qualcosa in più in queste prime tre partite, però non ero troppo ottimista, perché purtroppo quando cambi, cioè, ho capito che dover cambiare per sostenere, cioè, no, quello che è ovviamente la società in una dimensione come quella che è il Parma, quindi dover vendere dei pezzi pregiati e cambiare come è stato l'anno scorso, cioè l'anno scorso abbiamo pagato uno scotto anche lì di un mese e passa, e forse anche di più, a volte pezzato da qualche episodio favorevole. Quest'anno ho intuito già dall'amichevole con la Samp che avremmo fatto fatica, poi il mercato così ha presentato entrate e uscite last minute, quindi sì, è vero, non siamo stati gli unici, anche il Monza ha cambiato tanto per citare una squadra, però non so, io spero che la riga sia stata tirata all'intervallo di ieri, dove nel secondo tempo con uno schema diverso, che fosse 3-4-2-1 o 3-4-3, poi è stato anche marcatamente offensivo quando ha inserito anche Almqvist sulla fascia. Spero che si riparta da lì. Certo, non è uno schema con cui puoi andare a Como troppo spavaldo, ecco. Serve trovare tante cose, a partire dal sistema di gioco migliore, gli uomini migliori per interpretarlo, il carattere giusto, la personalità adatta e anche la condizione tecnica che c'è adesso. Anzi, sicuramente non è al top, ma non è neanche forse a livello di altre squadre che comunque non sono al top.
11: No, assolutamente. Noi parliamo del Parma, ma è chiaro che non vediamo tanta roba nemmeno nelle altre squadre, soprattutto le probabili, insomma, avversarie per salvarsi. Diciamo che chiedo la tua opinione, un po' lo anticipavi, no, nel tuo ragionamento, vediamo ancora tanti esperimenti, tanti moduli cambiati, sistemi di gioco, è chiaro, è vero che insomma contano fin lì i numeri, però c'è sempre qualcosa di diverso anche in corso d'opera, partita per partita, quindi evidentemente l'allenatore non è arrivato con le idee chiare su questo anche per i giocatori cambiati.
10: Secondo me sì, è un po' questo il discorso, che con questo andirivieni che c'è stato, cioè, mi ricordo un po' l'anno scorso quando si è insistito per, adesso dico una cifra così a memoria, una decina di giornate su Cutrone con Pellegrino, poi si è capito che non era la strada giusta e si è cambiato. Credo che lui sta un po' sperimentando, ci ha proposto con Atti, che però dopo due partite infelici insomma è stato panchinato, poi adesso è stato preso Siero, che sì, senza fare niente di eclatante, è un buon giocatore, ma non è che ha un palmarès da fuori classe, che poi è arrivato a Parma per finire la carriera. Un trentenne, diciamo, buon interprete di quel ruolo, ieri facendo cose normali ha già un po' sistemato la situazione, cioè Ordóñez non può fare quel ruolo lì, secondo me non ha neanche fatto malissimo, guarda, ti dirò, in queste ultime due partite, però quel ruolo lì proprio non è il suo, quello di regista davanti alla difesa, secondo me.
11: È stato utilizzato Serro, che comunque nel secondo tempo un po' di ordine l'ha dato, anche se sì, si è visto che insomma faticava ancora a essere nei meccanismi della squadra, anche i più semplici, parlava molto con Del Prato che gli dava delle indicazioni. Insomma, parlerete di tutto questo stasera, Alberto, allora ci dici chi c'è e poi c'è soprattutto un'intervista, se non ho capito male, al capitano Del Prato.
10: Esatto, la capitale del Pato ha realizzato con il chiodo da Marco Palestra, quindi proprio parlare naturalmente di attualità e di tutto, di come stanno andando le cose. Non l'ho ancora ascoltata, quindi ancora è una sorpresa anche per me, sono molto curioso. La proporremo all'interno della puntata con, vabbè, a parte Maddalena Ferroni e Matteo Giavazzoli, a cui è affidata la lettura dei messaggi, non solo, ci saranno Matteo Ceresini, il nipote di Ernesto, figlio di Fulvio, insomma anche lui è ben conosciuto, Stefano Frigeri, uno dei nostri storici opinionisti, Michele Pietranera, ex attaccante, insomma parmigiano, ha giocato tanti anni tra i professionisti, soprattutto in Serie C, ha giocato anche nel Monza, e segnando tra l'altro un gol al Milan in un trofeo Berlusconi del 96, siamo andati a ripescarlo in archivio. Luigi Passerini del CUS Parma, segretario del CUS Parma e anche tifoso del Parma, quindi ci parlerà del Parma e poi ci lancerà anche la volata verso la Parma mezza maratona di domenica prossima. Avremo Matteo Scozzarella, ecco, a proposito di registi davanti alla difesa, uno così farebbe comodo al Parma oggi, ci collegheremo con lui che è anche un ex del Monza tra le altre cose, e poi avremo tutte le nostre rubriche, le pillole d'archivio anche per tirarci un po' su di morale, insomma c'è veramente tantissimo carne al fuoco stasera.
11: E allora buona puntata Alberto, buon lavoro stasera, appuntamento alle 21 su 12 TV Parma con anche insomma Enrico Del Prato, allora stasera.
10: Grazie e buon proseguimento.
11: Grazie ad Alberto Dalla Tana. Sì, sicuramente poi verranno fuori diverse considerazioni interessanti, puntata da non perdere. Tantissimi messaggi che ci state mandando. Allora, prima di per molti anche farci un po' male sentendo le parole di Carlos Cuesta. Lo dico perché sono tante le critiche al tecnico crociato anche dei vostri messaggi. Leggo appunto un po' di messaggi. Luca 61 dice: aspetterei a trarre conclusioni dopo tre giornate, comunque questa è l'ultimo con il quale me la prenderei, gli suggerirei però di giocare a due punte, questo nostro ascoltatore. Mick dice: ma questa voglia di vincere, questa dove la vede? Avessimo perso 0-4 non ci sarebbe stato niente da dire, abbiamo pareggiato per caso e dopo e non dopo aver creato chiare occasioni, dopodiché nulla, solo attesa per la fine, neanche un po' di orgoglio. Per lunedì si prospetta una bella imbarcata, siamo in una brutta situazione. Poi ancora chi ancora tira fuori il nome di Strefezza, attualmente alla Palermo, peraltro anche segnato. Gianluca dice: mi spiegate com'è possibile che dopo due anni di consolidamento in Serie A, una salvezza ottenuta in aprile con davanti 4 mesi di tempo per farsi trovare preparati e organizzati, essere al 6 settembre in queste condizioni impresentabili, tanto da esserci dovuti rivolgere al mercato degli svincolati, peraltro lo svincolato risultare meglio il migliore in campo. Io credo che l'operato della società sia totalmente indifendibile, ok player trading, ma questo non giustifica una totale mancanza di programmazione come quella evidenziata. L'assenza dell'esterno di fantasia è totalmente inaccettabile, quando a maggior ragione la stessa società per bocca di Cherubini lo va a posto in cima alle esigenze. Sì, sì, o Cherubini proprio a Bar Sport, insomma, con Alberto Dalla Tana aveva annunciato l'arrivo, oltre che di un difensore è arrivato Diego Carlos, aveva annunciato l'arrivo di un esterno offensivo che poi appunto non è arrivato, e non credo solo per l'assenza di una cessione. Aveva poi anche ammesso che insomma era arrivata un po' a sorpresa la cessione di Cercati, a proposito di cessioni, come diceva il nostro ascoltatore. Orlando dice: questa ci sta mettendo molto del suo nel creare confusione in questa squadra. Ieri per esempio ha spostato Troilo a sinistra per far giocare Carlos completamente fuori in condizione, risultato Troilo fuori posto a sinistra, Carlos non teneva quasi mai Dani Mota, poi Romero continua a essere servito come se ci fosse ancora in campo Pellegrino, Ordoñez che cominciava a fare delle buone partite è stato spostato a fare il play basso, ruolo non adatto a lui, Lontani dovrebbe giocare sempre, viene relegato in panchina, Bricchi che non attacca e neanche difende bene, anche Fabian sembra la brutta copia di Sorensen e viene sostituito non tanto per colpe sue ma perché non viene sfruttato per le sue caratteristiche. Per concludere, gioco offensivo completamente inesistente, scrive il nostro ascoltatore Christian. Tanti messaggi molto lunghi, cerco anche di sintetizzarli. Lui fa una serie di domande, dice: il Cagliari ha Tonali, la Cremonese ha Fagioli, il Monza ieri va a Modric, no, ma nonostante ciò tutte ci hanno messo sotto e hanno prodotto palle gol in quantità industriale, perché non attacchiamoci alla favola della qualità, rispetto allo scorso anno ci sono più soluzioni offensive, non avendo più Pellegrino che è un bravo ragazzo, Agar è fortissimo di testa ma ti costringe a giocare in un solo modo molto comodo tra l'altro a chi ha poche idee, quindi o questa comincia a spremere le meningi o confeziona schemi d'attacco mai visti, o se no se riesce a salvarci anche quest'anno ha una bella fortuna. Che Gianni Gnocchi deve pure tornare a scriverci un libro, dice Christian. Poi ancora Lorenzo: questa qui non ha futuro, prima o poi, meglio se prima, se ne deve andare, il Parma non è un asilo per far imparare qualcuno ad allenare, dice Lorenzo, molto categorico. Poi dice: non rompeteci le scatole con la maglia, ci sono altri problemi, discorso di prima della terza maglia. Gaetano da Bari: buon pomeriggio, il Parma di questa non si può più vedere, serve Corrent, un altro allenatore, la fase offensiva non esiste per niente. Viene detto che ci vuole tempo per via che sono stati venduti i giocatori, ma scusate, mister Corrent ha avuto la squadra primavera quasi totalmente rifatta per ragioni anagrafiche, eppure è gradevole da vedere, vincente, gioca bene. Il tutto in 2 mesi di lavoro, gli stessi avuti da questa. Che non sia che Corrent dia pochi concetti chiari e semplici da applicare senza troppa filosofia, scrive Bobo. Tanti messaggi, buon pomeriggio, sempre massima fiducia alla nostra squadra, allo staff, non facciamo come Firenze, altro che progetto tecnico, praticamente il nostro campionato è iniziato solo ieri. Anch'io i miei giocatori preferiti, ma non mi pronuncio, ho detto che ci volevano 10 partite, ne mancano 7 con la sosta in mezzo, scrive Vito. Premesso che ieri si sono salvati solamente 3-4 giocatori, ribadisco l'inutilità dell'acquisto, seppur in prestito, di Fabian, giocatore che sa fare solo una cosa, inserirsi partendo dal centrocampo Di questi giocatori avevamo già Sørensen e Kremaski. Sørensen l'abbiamo venduto, quindi inutili nell'economia dell'attuale gioco del Parma, questo lo scrive Enrico. Vedo una squadra allo stesso punto della scorsa stagione, nessun passo in avanti, semmai indietro. Il lavoro di questa sarà al 100% quando, questo se lo chiede il nostro ascoltatore Gabriele. Schianchi oggi sulla Gazzetta dello Sport ha centrato il punto, persi tutti i duelli tranne Keita, forse lontani, nessuno ha un motore adatto alla Serie A, preparazione non colma deficit di esplosività e rapidità, scrive Pippo, che cita il nostro collega. Un giocatore come Darmian sarebbe oro per noi, ma credo non arriverà. Brichi non difende, non attacca, passa solo indietro. E poi chiudo con Chicco: non so se è il caso di dare tempo a questa, a che scopo, che cosa ci aspettiamo di vedere, un gioco alla Fabregas. Se diamo tempo a lui, quanto ne dobbiamo dare a Touré e compagni? Speriamo faccia almeno dei punti, poi si vedrà. Allora, l'abbiamo citato tanto, sentiamo Carlos Cuesta ieri dopo la gara e poi la pubblicità.
12: È soddisfatto o deluso della giornata di oggi e del risultato?
13: Provo a vedere entrambe. Il bicchiere mezzo vuoto, perché volevamo vincere, ovvio. Volevamo i tre punti e perché anche ci sono stati delle fasi della prestazione dove sicuramente non siamo stati come volevamo. Dopo ce ne sono punti positivi, perché la reazione dopo l'intervallo è stata positiva. Ci sono stati 25 minuti di buon livello dove abbiamo portato la partita molto di più dove volevamo, dove siamo riusciti a creare pericolo, dove siamo riusciti a pareggiare. Purtroppo non siamo riusciti a vincerla, ma lo spirito di questa squadra e la volontà di andare sempre oltre la difficoltà per me è molto importante. Si è visto oggi, sappiamo che dobbiamo lavorare molto, che dobbiamo crescere ancora molto, che i lavori sono in corso, come ci siamo detti ieri, e adesso bisogna farli, bisogna lavorare molto e molto bene.
14: Che il Parma sia un cantiere aperto si è visto, perché lei è stato costretto a far giocare tre o quattro giocatori che erano qui da poche ore addirittura. E questa è la crescita che chiede un po' a tutta la squadra, cioè di giocare un po' più da squadra.
13: Fa parte del processo. L'altro giorno parlavo con la squadra e alla fine la cosa più importante nel nostro modo di fare è essere molto collettivi, essere squadra, e quel lavoro si deve fare fuori e dentro. Cioè fuori nel creare quelle relazioni, nel conoscersi, nell'essere insieme, nel condividere tempo per creare quella chimica che anche possa aiutare dentro il campo, perché alla fine non è lo stesso giocare con un compagno che conosci già da tempo, con un altro che magari è la prima volta con cui riesci ad avere quella connessione, quella necessità di condividere tempo insieme. E quindi adesso quello che dobbiamo fare, come ho detto, è avere una linea, che quella linea si sviluppa, creare quella connessione tra i giocatori perché le sue prestazioni possano crescere e, ripeto, essere ogni giorno più competitivi.
15: Buon pomeriggio mister, Edoardo Mammoli, Parma Live e Tutto Mercato Web. Una domanda sui due nuovi esordienti. La prima su Diego Carlos: cosa è successo, se magari ancora la sua condizione atletica non è al meglio perché è uscito a fine primo tempo, e invece cosa ha visto di Sierro che almeno a me è sembrato dare molto equilibrio al resto della squadra?
13: Entrambi hanno fatto un grande sforzo per poter fare più di 45 minuti, quindi Diego Carlos alla fine è stato, l'ultima partita che ha fatto è stata a maggio, è stato allenandosi quasi quasi da solo per settimane, e da quando si è inserito nel gruppo si è allenato con noi e ha fatto sempre il suo massimo, non solo per lui essere pronto ma anche per aiutare gli altri in ogni singolo momento quando era in campo, e sicuramente la sua influenza poteva essere molto positiva, per quello abbiamo scelto di metterlo in campo senza sapere quanto poteva giocare. Non sapevamo se poteva fare 45, 60, 90. A livello fisico sicuramente con questo caldo anche ha sofferto un po' di più per poter giocare tutta la partita, e per quello abbiamo scelto di fare la sostituzione. E legato a Vincent lo stesso, anche nel minuto 75 già era era molto affaticato, ma è riuscito a mantenere il tono. Sicuramente per quello anche ci ha influenzato gli ultimi 20 minuti, dove sicuramente non abbiamo avuto quella pericolosità che avevamo avuto dal 45 al 65. Fa parte, lo sappiamo, non possiamo cambiare il contesto. L'unica cosa che possiamo fare è velocizzare quel processo per essere, ripeto, molto competitivi prossimo lunedì, che abbiamo una squadra di altissima qualità davanti e vogliamo fare punti.
16: Francesca De Vincenzi, Parma Press. Cosa è cambiato tra il primo e il secondo tempo, oltre agli uomini in campo? Perché ha cambiato completamente l'atteggiamento della squadra, e ti chiedo anche come sta Bricci, che l'abbiamo visto un po' zoppicante prima della sostituzione.
13: Faticamento, niente di particolare, mi sa, ma si deve valutare più in profondità nelle prossime ore. È legato all'atteggiamento, non è una questione di atteggiamento, cioè la volontà è lì. L'unica cosa è che sicuramente nel primo tempo stavamo facendo più fatica per gestire la palla quando ce l'avevamo in costruzione, gli spazi dentro non eravamo capaci di ricevere, girarci, progredire, e anche nella pressione non stavamo facendo bene la pressione fuori, loro avevano superiorità, non abbiamo fatto bene le scalate, quindi cose più di calcio, ecco. E nel secondo tempo i ragazzi lo hanno fatto meglio, e soprattutto a livello di spirito nella difficoltà si sono fatti più forti, sono andati lì convinti di cambiare la dinamica della partita. Sono riusciti, purtroppo non siamo riusciti a fare i tre punti, ma sono molto orgoglioso di loro, credo al 100% in loro, e sono convinto che dalle cose positive riparteremo e cresceremo.
17: Se è un discorso solo di calcio o anche mentale, e quanto sarà difficile tenere fuori Lontani oggi, che sembra essere l'unico giocatore che segna?
13: Sono due cose. Una, a volte la partita ti porta, cioè se tu perdi la palla in certe condizioni dopo non sei in grado di mettere pressione, quindi devi riorganizzarti, devi abbassarti perché non puoi pressare. Dopo è vero che nei primi minuti siamo riusciti a pressare meglio, loro sono una squadra che fa tantissime rotazioni, che inizia a mettere la gente fuori, lì non siamo riusciti a interpretare bene come farlo. Anche nel cooling break abbiamo cambiato un po' l'assetto, che all'inizio era come un po' 5-4.

0: Quindi quello che deve fare è continuare a focalizzarsi in quello che lui può controllare, che sono tutte le sue azioni. E dopo, di solito, le soddisfazioni, quando lo fai, arrivano. Lui deve essere paziente, deve capire che il suo contributo sta essendo importante, ma che le dinamiche anche dentro il calcio cambiano molto, che oggi sembri che sei un fenomeno e dopo sembri che non capisci un cazzo, e che questo fa parte della vita e che bisogna essere equilibrato. E scusatemi per la parola, so che non la devo dire, quindi scusate, ma ripeto che lui deve essere equilibrato, deve lavorare e noi quello che proveremo sarà ad aiutarli perché sia sempre nel contesto giusto.
1: Palla in tribuna.
2: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
3: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
1: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
6: Allora provo ancora a leggere qualche messaggio, due o tre prima del nostro ospite che c'è già. Ermano da Corcagnano dice: dato che il Parma è ancora il classico cantiere aperto, perché non provare un'altra coppia, Romero e il Feix? Sul diktat della società questa ha fatto la preparazione impostando sul 4-3-3 invece di consolidare il 5-3-2 con nuovi innesti. Ora tornerà indietro, ma ci vorrà tempo. Adesso facciamo ridere anche in difesa, i giocatori in difesa al centrocampo sono sempre gli stessi, questi li dovrebbe conoscere, sono due anni che li allena, dice Fabio. Fillo aggiunge: ad oggi tutte le squadre, dico tutte quelle che se la giocheranno con noi, sono nettamente più avanti, vedi il Monza, sia di grinta che di cambi, sicuramente hanno un'idea di gioco e purtroppo per noi non si intravede. Sì, è vero, ma anche la Cremonese l'anno scorso sembrava più avanti, poi è rimasta indietro, non è detto che il Parma non migliori, si intende. Abbiamo con noi Simone Brianti. Ciao Simone.
7: Ciao Alberto, buon pomeriggio.
6: GianlucaDiMarzio.com, Tutto Sport. Mi dai un tuo giudizio della partita di ieri su questi discorsi che si stanno facendo anche tra molti tifosi, insomma, passi avanti, passi indietro, ti aspettavi di più?
7: Ma allora, diciamo che per il momento in cui è il Parma mi aspettavo una partita difficile, soprattutto a livello di condizione, a livello di tanti aspetti che sicuramente ancora in questo momento il Parma fatica ad avere, no? Come dicevo prima, la condizione secondo me è un punto importante, condizione dovuta anche secondo me a una preparazione e a un arrivo anche di giocatori un po' tardivo dal mercato, no? Ma questo sappiamo, il Parma ha operato in questo modo anche l'anno scorso e io credo che bisogna dare un po' di tempo a questa squadra, lo dicevo anche la settimana scorsa, l'ho detto anche altre volte e sono convinto di questo, perché penso che il Parma abbia comunque portato degli innesti giusti e di qualità. È chiaro che in questo momento ancora non si è visto un po' quello che è un po' il gioco, quello che vuole essere un po' l'identità del nuovo Parma, no? Di cui si è parlato un po' in estate, di cui ha parlato anche questo. È chiaro che, come dice sempre anche lui, c'è un percorso, no? Quindi è una strada, ci sono degli ostacoli, sicuramente ci sono delle difficoltà, vanno superate. E sono dell'idea che comunque queste difficoltà debbano essere superate anche un po' con l'unione di tutti, no? Quindi mettere pressione a una squadra molto giovane, che ricordo era la squadra con l'età media più bassa come lo scorso anno, forse ancora più ringiovanita rispetto all'anno scorso, adesso sono arrivati Diego Carlos e Siero come ultimi due acquisti di esperienza, però il Parma rispetto allo scorso anno comunque ha ringiovanito la rosa. Mettere pressione a una squadra così giovane dopo tre partite, secondo me, può diventare deleterio alla fine, perché poi metti pressione addosso dei giocatori che

0: che secondo me hanno qualità. Poi ieri sono mancati, secondo me, tanto anche centrocampisti di qualità come Bernabei e Nicolussi. Purtroppo sono infortunati e il Parma deve ritrovarli il più presto possibile. Chiaramente spero che ritrovi già questa settimana Bernabei per la partita di Como. Per Nicolussi ovviamente ci vorrà molto più tempo, però ieri se avesse avuto secondo me un centrocampista di qualità dal primo minuto la partita sarebbe potuta andare in maniera diversa, soprattutto perché in alcune situazioni il Parma ha faticato a verticalizzare, non avendo centrocampisti che potessero fare quel tipo di idea di gioco.
1: Tu dici,
0: Quindi corrono.
1: Simone, scusa se ti interrompo su questo perché è
0: Sì.
1: molto interessante. Tu dici che c'è, cioè tu vedi un po' troppa pressione, cioè anche diciamo nell'ambiente, poi sappiamo che al giorno d'oggi, per esempio, in rete, sui social, no, si fa presto, no, a tracciare i giudizi,
0: Sì.
1: essere piuttosto anche tranchant, no? Nelle valutazioni, sia in un verso che nell'altro. Tu vedi un po' troppo da questo punto di vista o no?
0: Sì, assolutamente, assolutamente, perché io penso che poi magari alla molto magari può essere travisato anche da quello che è stato detto, no, in estate, il fatto di voler vedere un Parma 2.0, lo chiamo così, Parma 2.0, per dare un po' di diversità a quello che è stato l'anno scorso e le parole di Questa. Cioè, io credo che quando Questa ha detto vogliamo evolvere, no? Quello che è stato l'anno scorso, è chiaro che poi bisogna avere anche un attimo di pazienza e di tempo e lasciar lavorare comunque l'allenatore su un'idea e magari su principi anche leggermente diversi rispetto a quelli della passata stagione, per di più con una squadra che è stata rivoluzionata, perché comunque se guardiamo al mercato sono arrivati tantissimi giocatori nuovi e tantissimi giocatori che si devono anche amalgamare tra di loro. È chiaro che se hai la possibilità di avere una squadra già pronta per il ritiro è un conto. Se invece hai una squadra che si deve costruire e la costruisci dopo il ritiro, che il ritiro di solito è quello dove trovi anche un po' l'unione del gruppo, no? Perché passi tutto il giorno insieme, allenamenti, una settimana, 10 giorni, quelli che sono, hai modo anche di cimentare un po', no? Quelle che sono le conoscenze anche tra i ragazzi, che comunque fa tanto, soprattutto anche fuori dal campo, trovare queste connessioni e poi anche in campo. Io credo che serve un po' di pazienza, se io poi leggere roba vergogna o roba di esonero questo dopo 3 giornate mi sembra francamente una roba un po'
1: Certo,
0: folle.
1: quello anch'io,
0: Capisco
1: assolutamente.
0: il malcontento dei tifosi per i risultati, per carità, perché comunque hai giocato contro squadre come Cagliari e Monza che comunque chiaramente ti aspettavi sulla carta qualcosa di più. Io ripeto, come ho detto anche prima, io mi aspettavo questa difficoltà anche contro il Monza, perché non mi faccio poi, tra virgolette, travisare dal fatto che il Monza era neopromosso e quindi debba venire qua a fare la vittima sacrificale del Parma. Chiaro che si poteva fare qualcosa di più sotto il punto di vista dell'atteggiamento, però c'è anche da capire i giocatori che si hanno a disposizione, a che livello sono e che condizione sono soprattutto, perché molti
1: Assolutamente.
0: sono arrivati all'ultimo, ecco, quindi bisogna dare tempo un po' a questa squadra di mettersi in moto e soprattutto di trovare, come diceva questa anche ieri in conferenza, le giuste connessioni tra di loro. Quindi questo mi fa capire che ci sta lavorando e bisogna avere pazienza e tempo. Ecco.
1: Sì, molti criticano la società proprio per il mercato tardivo, però è vero che di questi tempi moderni, insomma, è difficile fare qualcosa prima, comunque molte altre squadre hanno cambiato tanto all'ultimo. Ho visto però qualche passo indietro, questo è forse la cosa che mi ha colpito di più. Simone, ti chiedo un tuo giudizio. In difesa, no? È chiaro che, come dicevi tu prima, Diego Carlos era quasi un corpo estraneo messo lì così, subito, è inevitabile. Però, insomma, contro un Monza non irresistibile, questo mi ha colpito particolarmente. Che ne pensi?
0: Sì, c'è da dire che secondo me poi l'aspetto difensivo va analizzato poi nel complesso e credo che poi il Monza non è che abbia creato
1: Certo.
0: grossi pericoli facendo un gioco clamoroso. Secondo me molti dei pericoli del Monza sono arrivati anche da errori del Parma, di impostazione, di rimessa soprattutto quando parti con alcune difficoltà in mezzo al campo, perdi la palla e chiaramente poi vai in difficoltà ed è normale che una squadra magari anche come il Monza, con Juric che comunque la fase offensiva l'ha sempre lavorato in un determinato modo, magari può trovare la chiave per farti male. L'unica occasione dove siamo stati presi, secondo me, un po' in contropiede e che loro hanno fatto bene è stata quell'occasione di Dani Mota nel primo tempo, dove secondo me loro hanno lavorato bene per farti uscire e poi loro hanno lanciato lungo alle spalle della difesa, appunto, e hai preso un po' in contropiede sia Diego Carlos da quella parte lì, insomma, che si è visto che è un po' fuori condizione. Cioè io ci metto molto quello. Poi il Parma è anche vero che in queste prime tre giornate, adesso non mi ricordo il gol di Cop Minor, se è arrivato da dentro l'area o fuori, ma ha preso praticamente gol solamente da fuori area. C'è da dire anche questo. Poi dopo, bravo Corvi, tante situazioni in cui la difesa magari è stata brava, quindi non lo so, io non vedo l'aspetto così. Vedo un Parma che sta cercando, deve lavorare e deve cercare comunque di ritrovare un po' anche la serenità di poter scendere in campo con una mentalità un po' più positiva, ecco.
1: L'ultima, poi ti lascio, Simone, a Como sempre con il 5-3-2, comunque con la linea 5 dietro, che poi ieri più che un 5-3-2 era più un 5-4-1, comunque con i due più esterni più a supporto del centrale Romero. Cioè proseguiresti su questa strada prima chiaramente della sosta?
0: Io credo che questa debba andare avanti con l'idea che ha di voler provare a portare qualcosa di diverso, ma mantenendo quello che poi ha funzionato lo scorso anno. È chiaro che se questo vuol dire partire leggermente un po' più coperti contro un Como in questo momento francamente molto difficile da affrontare, penso che sia la scelta migliore. È chiaro che non puoi difenderti e basta, però secondo me può essere l'idea per poi nel percorso, nella strada che dicevo prima, e quindi nell'andare avanti nel campionato, nell'andare a poi inserire quelle novità che tu vuoi portare. Piano piano devi portare in condizione quei giocatori che ti possono dare qualcosa di diverso, e secondo me molto passerà anche dal recupero, come dicevo prima, dei centrocampisti, perché certo. Parma l'ha visto anche l'anno scorso con Nicolussi, che Italia Bernabei in mezzo al campo comunque aveva fatto intravedere qualcosa di diverso rispetto al semplice difendersi e ripartire in contropiede. Quindi però a Como sicuramente mi aspetto una squadra sotto certi punti di vista un po' più difensiva, visto anche la caratura del Como, però con la voglia di voler andare a fare risultato, perché sicuramente potrebbe essere anche uno step mentale, un aiuto in più trovare il risultato positivo a Como. Poi insomma, la partita devi portarla anche un po' dalla tua parte, insomma, devi cercare di sfruttare un po' gli episodi e anche le poche occasioni che magari in questo momento stai creando.
1: Questo è effettivamente è così, ce l'auguriamo per lunedì prossimo. Simone, intanto grazie di essere stato con noi, come sempre buon lavoro.
0: Grazie a te Alberto, buona giornata.
1: Grazie a Simone Brianti, Tutto Sport, GianlucaDiMarzio.com, il nostro collega giornalista. Sì, perché effettivamente poi alla fine questa è tanto criticato, ma spezzando una lancia a suo favore dobbiamo dire che finora c'ha ragione lui, nel senso, lui primo anno da allenatore, primo anno al Parma, squadra comunque molto giovane, comunque tanto cambiata, e ha centrato un'ottima salvezza con largo anticipo. Quindi effettivamente lui dice stiamo in un percorso di crescita, e lui c'ha ragione finora, ha portato i risultati e sono dalla sua parte. Effettivamente dobbiamo dargli del tempo, per carità. Rimango dell'idea che dovevamo essere, mi aspettavo fossimo un po' più avanti, diciamo. Ha ragione Simone. Col Cagliari, scrive Davidone, gol imparabile da fuori area, con la Juventus uno su deviazione, ieri palla passata in mezzo a un sacco di gambe nell'angolino basso, direi che un pochino di sfortuna c'è. Troppa pressione? No, a Firenze e Genova cosa dovrebbero dire? Qui i giocatori stanno bene, infatti anche i migliori a volte fanno un po' pietà, non sempre ci mancherebbe, dice il nostro ascoltatore. Poi ancora, ci sono squadre che hanno rinnovato di più del Parma ma giocano meglio, e poi l'unica squadra che è stata battuta fin qua è una squadra di Serie C, creando quasi niente in fase offensiva, troppo poco, riferendosi chiaramente alla Coppa Italia con il Catania. Simone Brianti dice le stesse cose dell'anno scorso, ma la pressione a Parma non esiste, questa ci sta lavorando, vogliamo aspettare quanto, non reggono più questi finti alibi. E l'ho letto appunto perché è il discorso che facevo. Sì, però finora questa c'ha ragione, cioè finora i risultati li ha portati, quindi cioè, posso capire che gli vada, che molti chiedano per lui tempo e un attimo di più di pazienza, sono comunque passate solo tre giornate, lo ricordiamo. E poi ancora, il Como farà una strage, speriamo di no, non preso strefezza, ma uno svincolato, una vergogna, mettete Corrente al posto di questa, Schianchi è l'unico fra quelli che segue il Parma che dice le cose come stanno, senza paura. Allora, io stimo Andrea, lo chiamiamo spesso anche qui, anch'io dico le cose come per me stanno, quelle che sono le mie opinioni, senza filtro, senza padroni. almeno in questa sede, a palla in tribuna, voglio dire, quindi queste critiche le rispediamo un po' al mittente. Poi che siate d'accordo o meno con le mie idee o con quelle di Andrea Schianchi o con quelle di Simone Brianti o di Stefano Frigeri, chi sia, questo insomma, ognuno fa quello che vuole. Ecco, Lorenzo dice: come progetto e programmazione dopo 2 anni di A siamo più indietro delle neopromosse attuali. Buongiorno, prima avevo qualche dubbio, ora ho la certezza che questo allenatore prima va e prima avremo qualche possibilità. Serve un mister esperto. Le conferenze di questa sono un po' avvilenti, come fa a dire che la squadra cercava di prendere palla per ripartire sempre, però deve anche dire quelle cose, insomma, cosa deve dire? È un allenatore che regala pochi titoli, diciamo così, capisco che possa un po' stancare alla lunga. Purtroppo in società si sono accorti colpevolmente tardi che mancava un sostituto di Nicolussi. Quando Sierra e Bernabé saranno disponibili con una buona condizione, sicuramente la palla girerà con maggiore qualità e potremmo finalmente vedere la qualità degli attaccanti. Una punta però intanto di peso come El Fej, la vedrei in campo. Che senso ha fare una preparazione in montagna con una rosa di giocatori e iniziare il campionato con un'altra? Franco, ma questo è il calcio moderno, quello che porta, come sottolineano molti tifosi, anche a giocare alle 15 d'estate con 35 gradi e poi di sera alle 20:45 d'inverno con magari 0 gradi, ma ormai questa è una battaglia che abbiamo perso tutti. Mark dice: ieri ho visto in campo 2 formazioni candidate entrambe per la lotta salvezza, se già la terza giornata devo guffare quando giocano le altre, la vedo male, dice un altro ascoltatore. Poi ancora, rispetto allo scorso anno, non più 5 titolari tra cessioni e infortuni, questi sono stati rimpiazzati da acquisti fatti all'ultimo, è troppo semplice dare la colpa a Carlos Cuesta, dice Daniele. Bisognerebbe semplicemente mettere i giocatori al loro posto dove sono capaci, ma fiducia al mercato di gennaio. Sergio guarda già oltre. Marco da Glasgow: 3 indizi fanno una prova, più la coppa, il mister più di questo non riesce a trasmettere, un atteggiamento al piccolo trotto a dir poco è stucchevole. Fuori Touré, dentro Frigan o Anquist, quindi si gioca in 10 con appunto Touré, invece lo dice Roberto. Ultimo commento radiofonico assolutamente non condiviso: ho visto le partite di Coppa Italia e anche del campionato, mi dispiace dirlo, ma la squadra più scarsa mi è sembrata la nostra anche in confronto con squadre di Serie B, scrive Ciro da Fidenza. Ma quanto tempo bisogna dare a questa? 10 partite senza guardare i risultati? Non lo so, però l'anno scorso aveva vissuto un momento negativo tra ottobre e novembre, poi si è salvato con 4-5 giornate in anticipo, cioè non facciamoci troppo condizionare dalla partita negativa, anche se è stata molto negativa, io sono il primo assolutamente a dirlo. Tra poco sentiamo anche le parole di Luca Ampollini al telefono qui, pubblicità e poi con lui.
2: Palla in tribuna.
3: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
2: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
1: Allora, Andrea scrive: ci serve a Mandragora, migliore in campo col Torino, con tutto rispetto, dove sono quelli che scrivevano che l'anno scorso bisognava guardare la Cremonese che era partita sparata, scrive Davidone, insomma quello un po' che abbiamo detto prima. Possiamo dire che nemmeno in terza categoria si vede giocare così male come si è visto ieri, molta rabbia da questo punto di vista. Milena dice: siamo alle solite, alla fine dello scorso campionato tutti i tifosi invocavano il rinnovo immediato per il mister, ora siamo qui tutti a criticare. Nella campagna acquisti non si è capito perché i dirigenti si sono fatti sfilare uno come Strefezza da parte del Palermo, scrive Andrea. Questo l'abbiamo detto e ridetto tante volte, abbiamo spiegato tutta la circostanza e il processo che ha portato a questa scelta. Torno sulla partita di ieri, con noi Luca Ampollini. Ciao Luca.
4: Ciao, buon pomeriggio.
1: Mi dai il tuo commento un po' a freddo su questo 1-1 che sta portando a tantissime opinioni da parte dei tifosi, sia da una parte che dall'altra?
4: Beh, sai, è stata una gara molto dividente, questo mi sembra abbastanza chiaro, insomma, un primo tempo assolutamente indecifrabile, la ripresa un pochino meglio, ma un po' poco di più, è evidente che questa squadra manca totalmente ancora di una proposta di gioco, di un'idea. Questo è un dato di fatto abbastanza chiaro. Si è cominciato a giocare a 4, si è tornati a 5, forse è una resa da parte di questa, aver lasciato la difesa 4 ed è tornato, diciamo, a un sistema di gioco che l'anno scorso gli ha dato più soddisfazioni, ma non è la stessa squadra, non ha lo stesso spirito, non ha la stessa, per adesso intendiamoci, perché l'anno scorso superare il Parma era qualcosa di assolutamente difficilissimo, perché la difesa era insuperabile, adesso la difesa viceversa è molto più malleabile e davanti ci sono i soliti problemi che c'erano anche l'anno passato, cioè non si costruisce, per di più si sta giocando ancora come se questa squadra avesse davanti una torre che mette giù la palla e aspetta gli altri compagni per smistare il pallone, quando viceversa quest'anno abbiamo due attaccanti che amano essere serviti con palla a terra, in velocità, attaccando gli spazi, quindi con le caratteristiche dei giocatori che siamo attualmente bisogna giocare in un modo assolutamente diverso rispetto all'anno passato e questo ancora non si è visto.
1: Ecco, su questo non ti dico le colpe o quante sono quelle di questa, quante quelle del, diciamo, di un mercato che è arrivato in parte all'ultimo, a parte della società. Insomma, i tifosi, i nostri ascoltatori si dividono, molti puntano il dito su questa. Tu quante colpe ritieni che abbia su questa mancanza di proposta di gioco che è, insomma, sotto gli occhi di tutti?
4: L'allenatore è lui, quindi la proposta di gioco la deve offrire lui. Poi dopo è chiaro che ci sono mille fattori, nel senso che giocatori che devono ambientarsi, situazioni di gioco che devono essere assimilate, però è lui che deve, cioè questa squadra da quando c'è questa ha raggiunto un grandissimo risultato l'anno scorso e lo abbiamo tutti sottolineato, perché è un dato di fatto, ma una vera proposta di gioco da quando lui si è seduto in panchina non l'abbiamo mai vista, in fase di possesso intendo. Quindi la realtà è questa. Dopo io non credo che Cremonese, che è venuta qui, ha sbancato il Tardini in Coppa Italia giocando una partita assolutamente esemplare, sia più forte del Parma. Non credo che il Cagliari sia più forte del Parma. È giusto dare a questa le possibilità finché abbia il tempo per poter assimilare i suoi giocatori, ma come ho detto tante volte, adesso sta a lui. La squadra è stata costruita, non possiamo sempre nascondersi dietro il paravento che la squadra non vale niente, che sono scarsi. L'anno scorso tanti a dire che la squadra non valeva niente, abbiamo venduto tre giocatori per 80 milioni di euro, abbiamo tenuto Del Prato che l'avevamo potuto vendere, Keita che la voleva a mezza premio. Insomma, non credo che squadre del nostro livello abbiano fatto un mercato in uscita così remunerativo, segno evidentemente che la qualità che abbiamo noi sotto non ce l'hanno tutti, anzi ce l'ha nessuno, quindi è un paravento che non regge. Questa è stato bravissimo a creare una squadra con una capacità non comune di sapersi difendere in maniera straordinaria, non si può dire altrettanto quando la palla ce l'abbiamo noi. Quindi quest'anno si sta ripetendo, con la differenza che purtroppo si subisce molto di più per ora. Quindi, ripeto, la proposta di gioco la deve dare lui e non c'è molto altro da dire.
1: Sì, questo quello che mi colpisce, Luca, a parte appunto le maggiori difficoltà in difesa, a sorpresa anche nella partita di ieri, ecco, forse la sorpresa maggiore su questo Parma, è che mi sorprendo che dopo così tanto, numerose settimane di lavoro, non è che stia ancora facendo degli esperimenti, però sta cambiando ancora tanto, no? Lui ha detto: devo capire bene i giocatori, il singolo giocatore dove si trova bene in campo, con chi può interagire meglio, però insomma il tempo poi, vabbè, siamo alla terza, però il tempo è già passato un po' dall'inizio del lavoro.
4: Vabbè, il fatto che le idee non siano ancora chiare mi sembra evidente, perché altrimenti non cambierebbe tutte le settimane uomini e sistemi di gioco. Questo mi sembra logico, cioè si sta cercando ancora di trovare una soluzione che sia, come dire, corretta, giusta, congeniale alle caratteristiche dei giocatori che si hanno. Ancora non la si è trovata e credo che questa mancanza di chiarezza si rifletta anche sui giocatori in campo, che quando hanno la palla tra i piedi raramente riescono a sapere cosa fare. Cioè adesso tutti gettano la croce addosso a Touré, ma se Touré lo servi come se fosse Pellegrino, ma cosa si vuole da Touré? Touré è un giocatore che deve avere una partecipazione al gioco da parte di tutta la squadra, perché è uno che deve scambiare, infilarsi, cioè, altrimenti se lo servi col solito sistema, palla Valeri che la butta in mezzo, cosa fa Touré che di testa, poi a rete fa quello che può? Cioè i giocatori perché possono essere giudicati, devi metterli nelle condizioni di essere come dire,
1: nella partita, diciamo, certo.
4: Altrimenti che senso ha? Non so, io trovo ingenerosi questi attacchi a Touré. Adesso sembra che manchi Strefezza, se ci fosse Strefezza, secondo me, che è un ottimo giocatore, ma che a Parma, ribadisco ancora, non poteva tornare per uno stipendio che percepisce a Palermo fuori da ogni logica, Strefezza sarebbe stato coinvolto nel marasma di questa squadra anche lui, perché non è Maradona. Se la squadra non gioca, non è che Strefezza può prendere la palla nella sua metà campo e andare in porta da solo. Quindi insomma,
1: anche Fabian si può applicare lo stesso discorso, di fatto, perché ieri
4: come?
1: Anche Fabian, su Fabian si può applicare lo stesso discorso, anche perché ieri non gli è stata servita quasi una palla, e poi era chiaramente in una situazione di campo che non gli permetteva di far valere le proprie caratteristiche, diciamo così.
4: Fabian, le cose più belle che ha fatto le ha fatte con Thiago Motta, che è un allenatore spiccatamente offensivo, che fa di un gioco corale votato all'attacco il suo mantra. Quindi Fabiano è uno che ha bisogno di una squadra che lo serva, gli serve 2000 palloni nei corridoi verticali, lui si infila perché gli piace molto attaccare lo spazio. Se tu schieri Fabiano a fare l'interno in centrocampo, una squadra tutta proiettata in difesa, Fabiano è come se non ci fosse, forse sarebbe meglio mettere un altro. Cioè, il discorso è questo qui, questi sono giocatori che hanno determinate caratteristiche e forse sono stati presi proprio perché si vuole dare alla squadra questo volto, questa impronta. Però ribadisco, deve essere un allenatore che dia questa idea, sennò anche Fabian è inutile giudicarlo male, perché bisogna capire e sapere le storie dei giocatori. Fabian è un giocatore che è praticamente quasi un attaccante, quindi
1: sì, ci sarà il Como all'orizzonte. Peraltro voi con Calcio e Calcio seguirete anche quasi in tempo reale la partita dei Champions del Como. Cosa ci aspettiamo quella trasferta, perché insomma per molti iniziano a aver paura, no? Como in super forma, eccetera eccetera, Parma così male invece anche in difesa, che ti aspetti?
4: Ma io mi aspetto una squadra che non difenda oltranza, perché allo stato attuale questa squadra non ha più quella capacità di ribattere tutti gli attacchi avversari che aveva l'anno scorso, adesso. Quindi io a Torino ogni tanto ho visto qualche attacco alla costruzione avversaria abbastanza convinto, ho visto qualche costruzione dal basso con una manovra organica apprezzabile, qualche ho detto. Io ci proverei anche a Como. Se noi pensiamo di andare a Como, giocare tutti dietro, col classico pullman davanti alla porta, secondo me ne prendiamo, non dico tante, ma qualcuno sì, perché in questo momento non abbiamo né la condizione, né l'organizzazione, né forse la convinzione, per ciò che si è visto ieri, di poter difendersi con quel coraggio e con quell'autorevolezza che avevamo l'anno passato.
1: È vero, condivido questo ragionamento, vedremo cosa succederà durante la settimana anche come disponibilità diciamo, dei giocatori. Luca, come sempre, grazie di essere stato con noi, ti vediamo giovedì a Calcio e Calcio, ciao.
4: Grazie a te Ugo, un abbraccio a tutti.
1: Ciao, grazie a Luca Ampollini. Como, qualcuno ci chiede dove giocherà in Champions, giocherà in Sinigaglia, non a Reggio come era una prima ipotesi. Chiudo con qualche messaggio. Matteo, per me questo in questo momento è più no che sì, come penso per la maggior parte dei tifosi. C'è ancora tempo, però certo bisogna concedere altre partite e vedere come siamo messi, però l'impressione è che la squadra va avanti per conto suo. E poi ancora dice, ma non dovrebbero essere i giocatori ad adattarsi al modo di giocare del mister? Da quando ci si adegua al singolo che abbiamo Messi? E poi ancora vediamo, ho l'impressione che questa non trasmetta coraggio alla squadra, i ragazzi li vedo sempre troppo impauriti, scrive Matteo. E poi ancora sul Como abbiamo detto, salutiamo il nostro ascoltatore Luca che ci segue sempre. Nella preparazione estiva cosa hanno fatto? Bisogna dare le colpe ai responsabili, non si possono sempre dare alibi a tutti. Ok, questa si è stravata ad aprile, ma con quanti gol all'attivo pensate sia possibile replicare la stessa cosa quest'anno? Io non credo proprio, nemmeno io lo credo effettivamente, però dico, sono passate solo tre partite, Dopodiché quello che abbiamo visto ieri io non me l'aspettavo in chiave così negativa. Mi aspettavo certamente molto di più. Ricordiamo che nel Monza c'aveva un sacco di assenti, cioè il portiere, Cutrone all'ultimo, il nuovo acquisto Ceballos, quello che doveva venire al Parma, eccetera, eccetera, eccetera. Molti sono partiti anche dalla panchina come Colpani addirittura. Idrissa Touré, e poi la lista è bella lunga, quindi era una squadra parecchio incerottata. Siamo arrivati al termine di Palla in Tribuna, ringrazio come sempre Simonetta Colini in regia, state qui con la nostra programmazione, ciao a tutti.
2: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15:02. Radio Parma 102-104, giornale radio.
1: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura la cronaca, un 76enne è stato trovato senza vita questa mattina nella piscina di casa, nelle campagne di Casalbaroncolo, in via Nobile. A dare l'allarme la domestica e i soccorritori del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo friulano d'origine, da tempo in pensione e a lungo grafico pubblicitario con varie campagne di successo. Non sono chiare le cause della morte. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, coordinati dalla Procura di Parma, in corso i primi rilievi. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Al momento non sono escluse ipotesi, ma quasi certamente decesso è stato causato da un malore probabilmente avvenuto nella giornata di ieri. Ora ancora la cronaca, un trentenne italiano è stato individuato e denunciato dai carabinieri per una serie di furti nel quartiere San Leonardo. Il titolare dell'esercizio commerciale, a seguito di 3 raid e dei pesanti danni subiti dal negozio, ha denunciato l'accaduto. I filmati integrali del sistema di videosorveglianza interno ed esterno hanno permesso di risalire al responsabile delle spaccate con diversi precedenti giudiziari. Una quarantenne è stato invece denunciato per truffa. L'uomo straniero e residente nel centro Italia si è finto un maresciallo dei carabinieri, ma anche un orafo, e ha così sottratto dei gioielli ad una 23enne. L'ha chiamata a casa e l'ha raggirata, inventandosi un'indagine in corso per una rapina commessa in una gioielleria nella quale risultava coinvolto anche il padre della vittima, poiché la targa della sua auto era stata rinvenuta sul veicolo dei rapinatori. Ora facciamo il punto sulle meteo. Oggi e domani ancora temperature massime a 34-35 gradi, dopo i giorni record di venerdì e sabato, i più caldi mai registrati a settembre a Parma negli ultimi 150 anni, ma l'ultima ondata di caldo eccezionale dell'estate sta per terminare. Mercoledì è previsto il ritorno della pioggia, con la possibilità anche di fenomeni intensi. Ci sarà una flessione delle temperature e un ritorno definitivo alle medie stagionali. Si è chiusa ieri la 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma. Langheranno 3 giorni tra degustazioni, show cooking, laboratori, eventi, l'iniziativa Finestre Aperte. L'intervento ieri del ministro Tommaso Foti. Dal 12 settembre invece tornerà alle Fiere di Parma il Salone del Camper, una delle maggiori manifestazioni dedicate al turismo en plein air, attesi oltre 100.000 visitatori. In chiusura allo sport del calcio, ancora una prestazione deludente per il Parma di Carlos Cuesta, che ieri ha pareggiato al Tardini 1-1 contro il Monza. Dopo il vantaggio di Brianzoli con Robinson, i crociati hanno trovato il gol con il subentrato Lontani, classe 2008, e alla prima marcatura in Serie A. Se ne parlerà stasera dalle 21 su 12 TV Parma. Nella nuova puntata di Bar Sport c'è anche un'intervista al capitano gialloblu Enrico Del Prato. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
8: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
9: Da Spaccio occhiali Vision back to school con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
10: Su Radio Parma, Newsroom, con Simonetta Collini.
11: Buon pomeriggio, inizia la settimana che porterà al crollo delle temperature, meno 10 gradi, poi vi vedo già a lamentarvi del freddo, a lamentarvi del adesso cosa mi metto, fino a due ore fa avevo le infradito e adesso devo mettermi gli stivali. Vabbè, insomma, dai, 7 settembre, buon pomeriggio, sono passati 7 minuti dopo le 3, io sono Simonetta Collini, voi siete le nostre amiche, i nostri amici, ci state ascoltando da dove? Beh, avete diverse opzioni, come ricordiamo sempre, nel metodo più tradizionale con la buona e vecchia cara radio, o in casa o in macchina o da qualche parte sui 102-104 in FM, poi c'è l'app da scaricare se ancora non l'avete fatto e da lì veramente ci potete ascoltare da ovunque. L'app è quella di 12 TV Parma Radio Parma e poi dal sito www.radioparma.it/diretta. Cominciamo insieme a Chaka Khan, una grandissima Chaka Khan, insieme a quello che è uno dei principi reggenti dell'hip hop, ovvero Snoop Dogg. Questo è il loro singolo insieme, Boogies in My Soul. Chaka.

0: Questa la mettiamo nella top 5 dei grandi successi dell'estate 2026.
1: Sì, sì, sì.
0: Beh, soprattutto grazie all'inserimento della voce femminile di Jenny, perché Tame Impala avevano già pubblicato questa Dracula, però con la sola voce di lui. Ma lei ha dato quella sostanza in più, l'ingrediente segreto che ha dato un po' più di sapore, forse. 15 minuti, compleanni, beh, ce n'è uno che riguarda veramente forse la più grande esponente della disco music a livello femminile, famosa ovviamente per I Will Survive, grandissimo successo di tutto il mondo, nonché un potente inno all'importanza della libertà. Questa canzone ricevette il Grammy Award nel 1980, è inserita nella posizione 489 della lista dei 500 migliori brani musicali secondo i Rolling Stone, ma noi, per farle gli auguri di buon compleanno, non l'ascoltiamo con I Will Survive, perché insomma è una canzone talmente famosa. Ce n'è un'altra che ci serve per fare tanti auguri a Gloria Falls, il vero nome di Gloria Gaynor, nata a Newark negli Stati Uniti il 7 settembre del 1943. Tanti auguri, compie 83 anni e c'è Never Can Say Goodbye, che peraltro venne incisa 4 anni prima dai Jackson 5, ma ebbe un grandissimo successo anche nella sua versione.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

Questo signore che il primo dicembre di quest'anno compirà 80 anni. È stato famosissimo anche in Italia negli anni 70, soprattutto forse ricorderete Alan Again, Nothing Rhymed, Claire, Get Down. Gilbert O'Sullivan, che è ancora splendidamente in attività e invecchia un pochino meglio, cioè un pochino peggio, perché la sua canzone nuova, che arriva da un album che sarà pubblicato a breve, si chiama Growing Old Disgracefully, ci ho messo a invecchiare male, però insomma ha praticamente la stessa voce di quando aveva 30 anni, nuovissimo singolo per lui a proposito di ottuagenari che comunque sono ancora in attività. Gloria Gaynor, della quale parlavamo prima, no, però festeggia anche lei i suoi oltre 80 anni. Adesso ci sono gli Strokes. Like

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in radio cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
3: Radio Parma 102 e 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Elezioni in Germania. Dopo la vittoria di Alternative for Deutschland, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha pronunciato parole chiare durante la riunione del Comitato Esecutivo Federale della CDU di oggi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Merz si è detto sconvolto dal successo dell'AfD. Abbiamo una Costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra, ma il nostro sistema partitico sta subendo uno sconvolgimento, ha dichiarato il leader della CDU.
4: 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati, lo riporta l'agenzia nazionale libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessato il fuoco in corso. L'IDF ha colpito durante la notte postazioni di Hamas nella striscia di Gaza in risposta all'esplosione di un ordigno che ieri ha investito un veicolo militare. Secondo le forze armate, la bomba piazzata da Hamas non ha provocato feriti.
5: L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record. Lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950 nella banca dati Era Five Land. Risulta così che nell'estate 2026 la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro la media di 23,6 dell'estate 2003, sempre su tutto il territorio nazionale e sempre a 2 metri dal suolo.
4: L'osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato Vona innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna. Secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota. Si attendono ora le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa.
5: Un sondaggio del CNEL rivolto ai giovani expat italiani mostra che salari e merito sono i fattori che li hanno portati a lasciare l'Italia e quelli che potrebbero farli tornare. Intervistati in 2500, nella fascia da 18 a 34 anni, il 93% almeno laureato e molti con master e dottorati. Il 58% è partito appena conclusi gli studi e non ha mai lavorato in Italia. Tornerebbero se migliorassero salario e riconoscimento del merito. Sono partiti

0: telefonico per l'Inter.
1: Per la Serie A stasera si chiude la terza giornata con Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

2019 il frontman dei Kasabian decise di fare per conto suo, sì, giusto, un disco molto leggero, molto gradevole, sotto la denominazione di SLP, cioè Serge Lorenz Pizzorno. Nobody Else, il titolo della canzone che all'epoca trascinò questo album, trascinò insomma mica tanto, perché poi insomma, 2019 è stato un periodo molto particolare per la musica. I Kasabian, che peraltro sono tornati con un album nuovo, del quale abbiamo già parlato. Un altro compleanno da festeggiare oggi, figlia di una segretaria e di un dirigente delle Yellow Pages, cioè le Yellow Pages che praticamente erano le pagine gialle negli Stati Uniti, sì, perché lei è americana, è nata ad Akron il 7 settembre del 1951 all'anagrafe Christine Ellen Hind, solo che poi a 22 anni si è trasferita a Londra, ha passato diverse band perché la passione per la musica l'ha sempre avuta e poi è diventata la grandissima leader, una delle donne rock più influenti soprattutto di questi ultimi anni, la leader dei Pretenders. Stiamo parlando di Chrissy Hynde, che oggi compie 75 anni, la riascoltiamo proprio con la band che l'ha portata al successo, anzi forse sarebbe meglio dire che è stata lei che ha portato al successo i Pretenders con il suo carisma e la sua immagine meravigliosa, Breath in Pocket. Buon compleanno Chrissy Hynde.

0: 12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

Tanto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, 15:50 qui su Radio Parma. Allora, cinema, ma andiamo a vedere cosa avete visto. C'è stato un calo di presenze, però la nuova uscita Coyote vs Acme, che io non vedo l'ora di vedere, mix di animazione e live action, sì, è dedicato ai più piccoli, ma anche a tutti gli appassionati di Willy il Coyote, cioè praticamente tutti, dai, specialmente noi boomers. E questo film che vede appunto Willy il Coyote fare causa all'Acme, che è l'azienda che gli ha fornito in tutti questi decenni macchinari per catturare lo struzzo, ma che non hanno mai funzionato, e quindi lui vuole indietro i soldi, già l'idea è meravigliosa, conquista la vetta degli incassi al cinema nei giorni in cui alla mostra di Venezia comunque sfilano i film a venire molto presto in questi giorni, appena riusciamo a incastrare gli orari, perché lui, come sapete, va a vederli i film e di solito sono al pomeriggio. Cercheremo di parlare con Filiberto Molossi, anche perché questa è la settimana che condurrà il Leone d'Oro, quindi sentiremo anche il suo pronostico. Nel frattempo potete leggere la Gazzetta, sì, la Gazzetta tutti i giorni, ci sono le recensioni dei film, ci sono servizi, foto, naturalmente tutto a firma di Filiberto Molossi e non solo. Comunque, tornando alla classifica Cinetel, in 5 giorni di programmazione Coyote vs Acme ha totalizzato 1.490.000 euro e oltre 195.000 spettatori. Regge al secondo posto l'Odissea di Chris Nolan, che nell'ultimo fine settimana ha registrato 950.000 euro e in 8 settimane in Italia è arrivato alla cifra di quasi 56 milioni di euro e 6 milioni e mezzo di spettatori. Completa il podio Oceania, il film family di Disney, che nel weekend ha incassato 850.000 euro e oltre 10 milioni in 3 settimane di programmazione. A seguire al quarto posto nella classifica Cinetel c'è il cinecomic di Marvel Spider-Man Brand New Day, che in 6 settimane è arrivato alla cifra di 3 milioni e 7. Quinto è Dog Stars, le stelle di Ridley Scott, che ha totalizzato in tutto, da quando è uscito, in 2 settimane 1.100.000 euro. Sesto, Paw Patrol, Missione Dinosauri, che ha incassato 200.000 euro. Proseguendo in settima posizione c'è l'horror Insidious, Fuori dall'altrove. Esordio in ottava posizione per la commedia Il Malloppo, ecco qua, un film italiano con Diego Batantuono e Max Angioni, che in 4 giorni ha incassato non molto, 96.000 euro più o meno. Nona posizione per la commedia romantica One Night Only, Quando tutto è possibile. E a chiudere in decima posizione c'è Tony, Diario di un giovane cuoco, che è la pellicola incentrata sulla vita dello chef Anthony Bourdain. Secondo la classifica Cinetel, dal 3 al 6 settembre sono stati incassati in totale 5 milioni di euro, con una flessione del 28% rispetto allo scorso fine settimana. Comunque al cinema andateci, scegliete cosa vedere e andateci, perché è

0: Now the Base, Meghan Trainor, per arrivare sino all'appuntamento con le news. Noi ci risentiamo subito dopo.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, un 76enne è stato trovato senza vita questa mattina nella piscina di casa, nelle campagne di Casalbaroncolo, in via Nobile. A dare l'allarme, la domestica e i soccorritori del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo, friulano d'origine, da tempo in pensione e a lungo grafico pubblicitario con varie campagne di successo. Non sono chiare le cause della morte. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, coordinati dalla Procura di Parma, in corso i primi rilievi. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Al momento non sono escluse ipotesi, ma quasi certamente decesso è stato causato da un malore probabilmente avvenuto nella giornata di ieri. Ora ancora la cronaca, un trentenne italiano è stato individuato e denunciato dai carabinieri per una serie di furti nel quartiere San Leonardo. Il titolare dell'esercizio commerciale, a seguito di 3 raid e dei pesanti danni subiti dal negozio, ha denunciato l'accaduto. I filmati integrali del sistema di videosorveglianza interno ed esterno hanno permesso di risalire al responsabile delle spaccate con diversi precedenti giudiziari. Una quarantenne è stato invece denunciato per truffa. L'uomo, straniero e residente nel centro Italia, si è finto un maresciallo dei carabinieri, ma anche un orafo, e ha così sottratto dei gioielli ad una 23enne. L'ha chiamata a casa e l'ha raggirata, inventandosi un'indagine in corso per una rapina commessa in una gioielleria nella quale risultava coinvolto anche il padre della vittima, poiché la targa della sua auto era stata rinvenuta sul veicolo dei rapinatori. Ora facciamo il punto sulle meteo. Oggi e domani ancora temperature massime a 34-35 gradi, dopo i giorni record di venerdì e sabato, i più caldi mai registrati a settembre a Parma negli ultimi 150 anni, ma l'ultima ondata di caldo eccezionale dell'estate sta per terminare. Mercoledì è previsto il ritorno della pioggia, con la possibilità anche di fenomeni intensi. Ci sarà una flessione delle temperature e un ritorno definitivo alle medie stagionali. Si è chiusa ieri la 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma. Langheranno 3 giorni tra degustazioni, show cooking, laboratori, eventi, l'iniziativa Finestre Aperte. L'intervento ieri del ministro Tommaso Foti. Da 12 settembre invece tornerà alle Fiere di Parma il Salone del Camper, una delle maggiori manifestazioni dedicate al turismo en plein air, attesi oltre 100.000 visitatori. In chiusura allo sport e il calcio, ancora una prestazione deludente per il Parma di Carlos Cuesta, che ieri ha pareggiato al Tardini 1-1 contro il Monza. Dopo il vantaggio di Brianzoli con Robinson, i crociati hanno trovato il gol con il subentrato Lontani, classe 2008, e alla prima marcatura in Serie A. Se ne parlerà stasera dalle 21 su 12 TV Parma. Nella nuova puntata di Bar Sport c'è anche un'intervista al capitano gialloblu Enrico Del Prato. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
7: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
8: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

La voce non è quella di Liam, come sapete, ma è quella di Noel. Don't Look Back in Anger, gli Oasis, canzone che dà il titolo al documentario che è stato presentato a Venezia. Sabato c'era molta attesa per la conferenza stampa, dove loro non si sono presentati, però sono andati solo alla prima, così hanno fatto una bella passeggiata sul red carpet e si sono presentati al photocall. Nessuna intervista tradizionale, solo qualche battuta. L'ADN Kronos è riuscita a carpire, mentre Liam stava firmando autografi, una risposta alla domanda: verrete a Venezia l'anno prossimo? E non si capisce, cioè tutti hanno detto sì, lui ha detto di sì, ha detto di sì, però se tu guardi bene il video su Instagram e tendi bene l'orecchio, lui fa di sì con la testa, però a me sembra che dica maybe, forse voleva cantare non lo so, però insomma è stata interpretata come una risposta affermativa. Intanto il Sun ha ripubblicato un presunto leak che gira da giorni in rete con l'itinerario della band per l'estate dell'anno prossimo, dove le date dello Stadio Olimpico di Roma sarebbero quelle del 24 e 25 luglio. In un altro calendario che circola sempre in rete comparirebbero anche Milano e San Siro il 17 e 18 luglio. Di Roma ormai si parla da mesi, mentre la presenza di Milano in questo presunto calendario è pressoché una novità, ma i condizionali sono ovviamente d'obbligo. Si tratta di indiscrezioni tra i fans e del Sun, che è un tabloid più orientato allo scoop, che anche se non è vero te lo buttano lì, poi salvo poi smentirlo. Insomma, l'affidabilità del Sun non è proprio al 100%. Ironia della sorte, proprio la storia del Sun è oggetto del film presentato a Venezia, Inc., di Danny Boyle, lo stesso regista di Trainspotting, tanto per intenderci, che peraltro pare sia veramente molto molto bello, come avevamo letto anche sulla Gazzetta di Parma con la recensione da Venezia di Filiberto Molossi. Quindi insomma, questo sì, un po' così, però più sì che no, ecco, diciamo così.

0: Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

Rock and roll, ragazzi, Green Day, I'm Never Gonna R.I.P. E alle 16:24 registriamo una bellissima iniziativa da parte del servizio postale degli Stati Uniti. Era ora, e sono assolutamente d'accordo, non tanto perché lei è stata la prima moglie di Sir, ma perché è stata un'artista veramente grandiosa. E infatti l'USPS commemorerà l'arte e la vita di Linda McCartney con una serie di francobolli riguardanti il suo lavoro come fotografa e attivista per i diritti degli animali. La prima moglie di McCartney, come forse ricorderete, è mancata a soli 56 anni nel 98 a causa di un cancro al seno. I francobolli saranno presentati ufficialmente il 25 settembre con una cerimonia di emissione presso il Museum of Modern Art di New York. Il comunicato stampa recita: Linda McCartney raggiunse la fama immortalando alcuni dei musicisti più memorabili degli anni 60 in fotografie che trasmettevano un senso di disinvoltura, intimità e vitalità. Quando era ancora Linda Eastman, il suo ritratto di Eric Clapton del 68 la rese la prima fotografa donna ad avere un suo lavoro sulla copertina della rivista Rolling Stone. Tra i soggetti preferiti di Linda c'erano ovviamente suo marito, i loro figli, gli animali, i piccoli momenti della vita quotidiana. E tra l'altro il servizio postale americano ricorda che le fotografie di Linda sono state esposte in tutti gli Stati Uniti, nonché alla Royal Photographic Society e al Victorian and Albert Museum in Inghilterra. È stata anche una figura chiave del movimento vegetarianista. Il foglietto di 20 francobolli presenta 5 diverse fotografie. Il bordo è ornato da un autoritratto in bianco e nero di Linda dietro la sua macchina fotografica, e Derry Noyes, che è il direttore artistico del servizio postale statunitense, ha disegnato i francobolli e il foglietto. Beh, Linda è stata fondamentale anche a livello musicale. Lei non era una musicista, non era una cantante, però insomma, dal momento in cui ha sposato McCartney ha capito chi aveva sposato e si è messa di buona lena. Il contributo di Linda McCartney non è stato solamente alle tastiere e come moglie, come madre dei suoi figli, ma anche come cantante, con una voce molto particolare che io vi faccio sentire dall'album che era stato massacrato da tutti quando è uscito, ma che fortunatamente in questi ultimi anni è stato rivalutato, giustamente secondo il mio personalissimo parere. Siamo su Ram, che uscì nel 1971, e questa forse credo fosse l'ultima canzone, proprio quella che chiudeva il disco. E si sente bene il contributo di Linda McCartney. Sapete che questo disco Paul lo registra praticamente da solo, in solitudine, e noi per il nostro piccolo, ricordandoci anche la voce di Linda McCartney, la ascoltiamo insieme al marito con Long Haired Lady.

0: in un'elezione regionale in Germania. Per il candidato vincitore Ulrich Siegmund, l'auspicio è vedere l'AfD alla guida del paese. Ho bisogno di una cancelliera federale come Alice Weidel, citando il nome della leader del partito di estrema destra.
1: Non abbiamo alcun mandato di governo, lo ha detto oggi il candidato della CDU in Sassonia, Anhalt Sven Schulze, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il trionfo delle AfD. Il mandato di governo ora spetta all'AfD, ha aggiunto. Si tratta, al di là della Sassonia, Anhalt, di una giornata che ci ha profondamente rattristati, ha aggiunto.
0: Ora in Italia l'attentato con la bomba è un'idea di Gomez, rispetto alla quale mi assumo tutte le responsabilità del caso. Gomez mi avvisò che avrebbe fatto a modo suo senza dirmi che sarebbe stata utilizzata una bomba. Così ha detto Walter Lavitola davanti al riesame nell'udienza di oggi, nel corso di alcune dichiarazioni spontanee. Le parole dell'ex editore dell'Avanti sono state riportate nella sostanza dai suoi legali, gli avvocati Sergio ed Arturo Cola.
1: Potrebbero prolungarsi le tempistiche legate alle indagini sul giallo di Pietra Catella e sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Al momento, infatti, nessuna relazione dei consulenti tedeschi del Robert Koch Institute è stata depositata, è quanto comunicato dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli.
0: Un'analisi della CGIL boccia senza appello l'ipotesi avanzata dalla Lega di utilizzare il TFR per consentire l'uscita anticipata a 64 anni con il ricalcolo contributivo per i lavoratori del sistema misto. Secondo il sindacato, la misura non renderebbe più flessibile il sistema previdenziale, ma scaricherebbe sui lavoratori il costo dell'anticipo, perché in alcuni casi sarebbe necessario utilizzare il proprio TFR per raggiungere la soglia richiesta, con l'effetto finale, denuncia lo studio, che l'assegno pensionistico sarebbe più basso per tutta la vita.
1: Vigilia di Champions League per l'Inter contro il Real Madrid al Bernabeu, con la coppia Lautaro-Thuram finalmente assieme dal primo minuto. Questa è la prima certezza in vista dell'esordio in Champions dell'Inter contro il Real Madrid di Mourinho di domani sera. Dopo la rifinitura di oggi ad Appiano, prima della partenza per Madrid, arriva un'altra sentenza. Federico Di Marco resta a casa a scopo precauzionale dopo la lieve distorsione al ginocchio accusata nella gara di sabato vinta in rimonta contro il Napoli.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Il nuovo singolo dei Fountains DC, Marianne, per arrivare qui alle 16.42. Prima naturalmente c'era in Liga, tra l'altro è uscito il video del singolo nuovo Qualcosa per te che abbiamo appena sentito. C'è la pubblicità, torniamo tra poco e faremo un salto nel 1997 con i Boyzone.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

È lui. Ed Tatone Sheeran. Perché lui è tanto tatone. Le sue canzoni d'amore sono sempre struggenti, lui vede sempre cose meravigliose. Camera, brano del 2025, nel frattempo poi lui ha anche pubblicato collaborazioni, Martin Garrix e un sacco di altre cose. Parliamo un po' di Timeless, l'album di inediti di Prince, all'interno del quale c'è una canzone che ha attirato l'attenzione dei fans, che poi hanno protestato. Stiamo parlando di Alabama. Per questa canzone sono stati aggiunti alcuni interventi dopo la morte di Prince, ma nessuna intelligenza artificiale, perché questo era il timore dei fans, che hanno detto: ma come, questa è una canzone che voi avete detto che l'avete finita, che ce n'era solo un pezzettino, non è che per caso avete usato l'intelligenza artificiale? No. A precisarlo sono stati i responsabili dell'eredità del musicista, dopo che alcuni fans appunto avevano sollevato dubbi sul nuovo album che è uscito il 28 agosto e che è una raccolta composta da 9 canzoni in studio e una dal vivo, raccolta che attraversa tutti i decenni della carriera di Prince, dagli anni 70 agli anni 10. L'eredità ha precisato che Alabama rappresenta l'unica eccezione all'interno di Timeless. Sugli altri brani non sono state realizzate sovraincisioni dopo la morte di Prince, soprattutto viene escluso esplicitamente il ricorso all'intelligenza artificiale. La scelta di completare Alabama viene comunque riconosciuta come potenzialmente controversa, perché alcuni possono essere contrari al completamento della parte incompiuta di Alabama, anche utilizzando musicisti scelti personalmente da Prince e rispettando le sue intenzioni creative, mentre altri si sono mostrati molto favorevoli. Insomma, tutto a posto apparentemente. No, l'intelligenza artificiale non c'è, perché sono sicuro che se ci fosse Prince tornerebbe da dove è andato, in un luogo che per noi è inaccessibile, e sicuramente avrebbe da dire la sua. Noi lo riascoltiamo con questo pezzo che arriva dal 1990, qui sicuramente suonavano tutti, soprattutto lui, Horny Pony.

0: sicuramente il Prince che noi preferivamo, il Prince più festaiolo, Horny Pony 1990. Chiudiamo oggi con i Lower Than Atlantis dal 2017, band che purtroppo non esiste più, ma che per fortuna ci ha lasciato un po' di cose molto belle, tipo Money, canzone che chiude il nostro newsroom. Ci diamo appuntamento a domani, naturalmente io sarò qui poco dopo le 3 e vi aspetterò. Se poi non ce la fate, niente, ci vediamo un'altra volta, ci sentiamo un'altra volta. Per oggi però abbiamo finito, ciao.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor. I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: L'ultimo grido della sezione 2 si chiama Radio.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura c'è la cronaca: un 76enne è stato trovato senza vita questa mattina nella piscina di casa, nelle campagne di Casalbaroncolo in via Nobile. A dare l'allarme la domestica, friulano d'origine, da tempo in pensione a lungo grafico pubblicitario con varie campagne di successo, sull'uomo non ci sarebbero segni di violenza. Al momento non sono escluse ipotesi, ma quasi certamente il decesso è stato causato da un malore, probabilmente avvenuto nella giornata di ieri. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Proseguiamo con la cronaca: sospesi gli arresti domiciliari per un 30enne italiano pluripregiudicato, ora in carcere. Giorni fa era stata la squadra mobile della questura a intervenire nella casa dell'uomo per una lite familiare degenerata in violenza. Vittima la madre del 30enne che voleva impedirgli di uscire di casa. La donna è stata insultata, spintonata e colpita con uno schiaffo, aggredito anche il fratello intervenuto in difesa della donna. Una quarantenne è stato invece denunciato per truffa. L'uomo, straniero e residente nel centro Italia, si è finto un maresciallo dei carabinieri e un orafo e ha sottratto dei gioielli ad una 23enne. L'ha chiamata in casa e l'ha raggirata, inventandosi un'indagine in corso per una rapina commessa in una gioielleria, nella quale risultava coinvolto anche il padre della vittima stessa, poiché la targa della sua auto sarebbe stata rinvenuta sul veicolo dei rapinatori. Cambiamo pagina, il punto sulla meteo. Oggi e domani ancora temperature massime a 34-35 gradi, dopo i giorni record di venerdì e sabato, i più caldi mai registrati a settembre a Parma negli ultimi 150 anni. Ma l'ultima ondata di caldo eccezionale dell'estate sta per terminare. Mercoledì è previsto il ritorno della pioggia, con la possibilità anche di fenomeni intensi. Ci sarà una flessione delle temperature e un ritorno definitivo alle medie stagionali. La musica: ha presentato stamattina What Goes On, il festival dedicato alla musica indipendente e alle sonorità underground, in programma venerdì e sabato ai Giardini di San Paolo. Sul palco dell'edizione numero 2, band nostrane ma anche internazionali. Intanto cresce l'attesa per la Cena dei Mille, domani sera nel cuore di Parma, con lo chef stellato Gennaro Esposito come ospite in cucina. E c'è attesa anche per il Salone del Camper, che torna da sabato alle Fiere di Baganzola, attesi oltre 100.000 visitatori. In chiusura allo sport e il calcio, ancora una prestazione deludente per il Parma di Carlos Cuesta, che ieri ha pareggiato al Tardini 1-1 contro il Monza. Dopo il vantaggio dei brianzoli con Robinson, i crociati hanno trovato il gol col subentrato Lontani, classe 2008, e alla prima marcatura in Serie A. Decisivo anche Corvi, se ne parlerà stasera dalle 21 su 12 TV Parma, nella nuova puntata di Bar Sport, intervista anche al capitano gialloblu Enrico Del Prato. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Arrendersi per me non è un'opzione, così il cancelliere tedesco Merz dopo il crollo della CDU in Sassonia-Anhalt, rispondendo a una domanda se intende dimettersi dopo la vittoria di AfD. Dobbiamo migliorare tutti insieme, ha aggiunto, sottolineando il valore di dedizione, empatia ed emozioni. Si fa affinché tra 5 anni del 2030 possiamo ancora vivere in libertà, pace e sicurezza in Germania, ha detto. Sulla stravittoria dell'estrema destra il cancelliere ha ammesso: siamo scioccati dall'esito del voto. Ribadito il sostegno tedesco a Kiev.
1: Integrazione europea, difesa comune, Gaza e Israele, migrazione e guerra in Ucraina sono stati questi i temi affrontati dal presidente Sergio Mattarella in un colloquio al Quirinale con il presidente estone Alarcaris. In particolare, i due presidenti hanno confermato il sostegno all'Ucraina. Il capo dello Stato Mattarella ha anche espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati.
2: Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Così nel

0: processo a carico dei genitori del giovane, accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. Secondo gli esperti, se Giannello fosse stato affidato al percorso di cure standard, sarebbe potuto essere salvato.
1: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico, che riguarda in Italia quasi 8 milioni di studenti. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno il 10 settembre quelli della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà a Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Il 15 settembre a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana ed il 16 ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia.
0: La Lazio di scena Udine questa sera si trova a fare i conti con le assenze. Dall'elenco dei convocati di Gattuso, diramato dalla società attraverso i propri canali ufficiali, mancano infatti Marusic, Rovella, Dele Bashiru e Cataldi. Presente invece Goodson alla prima convocazione con la maglia biancoceleste, così come gli altri nuovi acquisti Frattesi e Pinamonti, pronti a partire titolari nella sfida ai bianconeri friulani. Fischio d'inizio alle 20.45. Alle 18.30 c'è Cagliari-Lecce.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, il 76enne Mario Spilimbergo è stato trovato senza vita questa mattina nella piscina di casa, nelle campagne di Casalbaroncolo. A dare l'allarme la domestica. Architetto da tempo in pensione, friulano d'origine, ma a Parma da diversi anni, era grafico, pubblicitario, autore di varie campagne di successo, ma era anche pittore. Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, ma quasi certamente il decesso è avvenuto per annegamento a causa di un malore, probabilmente nella giornata di ieri. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Proseguiamo con la cronaca. Sospesi gli arresti domiciliari per un trentenne italiano pluripregiudicato, ora in carcere. Giorni fa era stata la squadra mobile della questura di Parma ad intervenire nella casa dell'uomo per una lite familiare degenerata in violenza. Vittima la madre del trentenne, che voleva impedirgli di uscire di casa. La donna è stata insultata, spintonata e colpita con uno schiaffo. Aggredito anche il fratello, intervenuto in difesa della donna. Una quarantenne è stato invece denunciato per truffa. L'uomo, straniero residente nel centro Italia, si è finto un maresciallo dei carabinieri e un orafo e ha sottratto dei gioielli ad una 23enne, l'ha chiamata a casa e l'ha raggirata, inventandosi un'indagine in corso per una rapina commessa in una gioielleria nella quale risultava coinvolto anche il padre della vittima stessa, poiché la targa della sua auto era stata rinvenuta sul veicolo dei rapinatori. Cambiamo pagina, il punto sulle meteo. Oggi e domani ancora temperature massime a 35 gradi, dopo i giorni record di venerdì e sabato, i più caldi mai registrati a settembre a Parma negli ultimi 150 anni. Ma l'ultima ondata di caldo eccezionale dell'estate sta per terminare. Mercoledì è previsto infatti il ritorno della pioggia, con la possibilità anche di fenomeni intensi. Ci sarà una flessione delle temperature e un ritorno definitivo alle medie stagionali. La musica, presentato stamattina a What Goes On, il festival dedicato alla musica indipendente e alle sonorità underground, in programma venerdì e sabato ai Giardini di San Paolo, sul palco dell'edizione band non strane ma anche internazionali. Intanto cresce l'attesa per la Cena dei Mille, domani sera nel cuore di Parma, con lo chef stellato Gennaro Esposito come ospite in cucina, e per il Salone del Camper, che torna da sabato alle Fiere di Baganzola, attesi oltre 100.000 visitatori. E in chiusura c'è lo sport e il calcio. Ancora una prestazione deludente per il Parma di Carlos Cuesta, che ieri ha pareggiato al Tardini 1-1 contro il Monza. Dopo il vantaggio dei Brianzoli con Robinson, i crociati hanno trovato il gol con il subentrato Lontani. Il classe 2008 è alla prima marcatura in Serie A. Se ne parlerà stasera dalle 21 su 12 TV Parma, nella nuova puntata di Bar Sport, intervista il capitano gialloblu Enrico Del Prato. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Spaccio occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Il ritmo del della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Elezioni in Germania in primo piano. Come AfD rimaniamo fedeli a noi stessi e io rimango fedele a me stesso. Sono anche realista e non sto sbattendo la porta contro nessuno né sto costruendo muri. Così il candidato di punta dell'AfD Ulrich Siegmund, che aggiunge: sto facendo quello che ho sempre fatto da 10 anni. Sto tendendo la mano, mano tesa quindi per i colloqui con il governo. Poi Siegmund aggiunge: queste elezioni storiche non sono cruciali per la Sassonia-Anhalt, ma per la Germania. Ci riprendiamo il paese.
1: Conflitto russo-ucraino. Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, lo ha detto l'inviato Steve Witkoff su X dopo la visita in Russia e in Ucraina. Secondo il Kyiv Independent, il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kyiv.
2: Ci spostiamo in Medio Oriente. L'IDF ha colpito durante la notte postazioni di Hamas nella striscia di Gaza in risposta all'esplosione di un ordigno che ieri ha investito un veicolo militare. Secondo le forze armate, la bomba piazzata da Hamas, che ha colpito un mezzo del genio militare in attività sul lato israeliano della cosiddetta linea gialla, nel nord della striscia, non ha provocato feriti. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui 2 neonati.
1: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico, che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. Campanella il 10 settembre per la provincia di Trento, Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il giorno dopo a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. E il 16 ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Ultimi a rientrare in classe il 17 gli studenti pugliesi.
2: E 3 bimbi di quarta e quinta elementare sono stati esclusi dal trasporto scolastico perché la loro abitazione dista 960 metri dalla scuola. È successo a Fiavè, in provincia di Trento. Il limite previsto dalla provincia è di 1 chilometro. Sotto questa distanza il servizio non è ordinariamente garantito. Il problema però è il percorso. Per arrivare alla scuola primaria, i bambini dovrebbero percorrere un tratto della statale 421 senza marciapiede, con il rischio di essere investiti da corriere, camion e trattori.
1: Il calcio per la Serie A si chiude stasera la terza giornata, in campo dalle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Champions League, domani l'Inter gioca al Bernabeu contro il Real Madrid. La coppia Lautaro-Turan finalmente assieme dal primo minuto. Federico Di Marco invece resta a casa a scopo precauzionale dopo la lieve distorsione al ginocchio accusata nella gara di sabato vinta in rimonta contro il Napoli.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: 12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre. Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, il 76enne Mario Spilimbergo è stato trovato senza vita questa mattina nella piscina di casa, nelle campagne di Casalbaroncolo. A dare l'allarme la domestica. Architetto da tempo in pensione, friulano d'origine, ma a Parma da diversi anni, era grafico, pubblicitario, autore di varie campagne di successo, ma era anche pittore. Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, ma quasi certamente il decesso è avvenuto per annegamento a causa di un malore, probabilmente nella giornata di ieri. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Proseguiamo con la cronaca. Sospesi gli arresti domiciliari per un trentenne italiano pluripregiudicato, ora in carcere. Giorni fa era stata la squadra mobile della questura di Parma ad intervenire nella casa dell'uomo per una lite familiare degenerata in violenza. Vittima la madre del trentenne, che voleva impedirgli di uscire di casa. La donna è stata insultata, spintonata e colpita con uno schiaffo. Aggredito anche il fratello, intervenuto in difesa della donna. Una quarantenne è stato invece denunciato per truffa. L'uomo, straniero residente nel centro Italia, si è finto un maresciallo dei carabinieri e un orafo e ha sottratto dei gioielli ad una 23enne, l'ha chiamata a casa e l'ha raggirata, inventandosi un'indagine in corso per una rapina commessa in una gioielleria nella quale risultava coinvolto anche il padre della vittima stessa, poiché la targa della sua auto era stata rinvenuta sul veicolo dei rapinatori. Cambiamo pagina, il punto sulla meteo. Oggi e domani ancora temperature massime a 35 gradi, dopo i giorni record di venerdì e sabato, i più caldi mai registrati a settembre a Parma negli ultimi 150 anni. Ma l'ultima ondata di caldo eccezionale dell'estate sta per terminare. Mercoledì è previsto infatti il ritorno della pioggia, con la possibilità anche di fenomeni intensi. Ci sarà una flessione delle temperature e un ritorno definitivo alle medie stagionali. La musica, presentato stamattina a What Goes On, il festival dedicato alla musica indipendente e alle sonorità underground, è in programma venerdì e sabato ai Giardini di San Paolo, sul palco dell'edizione band non strane ma anche internazionali. Intanto cresce l'attesa per la Cena dei Mille, domani sera nel cuore di Parma, con lo chef stellato Gennaro Esposito come ospite in cucina, e per il Salone del Camper, che torna da sabato alle Fiere di Baganzola, attesi oltre 100.000 visitatori. E in chiusura c'è lo sport e il calcio. Ancora una prestazione deludente per il Parma di Carlos Cuesta, che ieri ha pareggiato al Tardini 1-1 contro il Monza. Dopo il vantaggio dei Brianzoli con Robinson, i crociati hanno trovato il gol con il subentrato Lontani. Il classe 2008 è alla prima marcatura in Serie A. Se ne parlerà stasera dalle 21 su 12 TV Parma, nella nuova puntata di Bar Sport, intervista il capitano gialloblu Enrico Del Prato. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
7: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. Give me

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il giorno dopo il voto in Sassonia, Merz non nasconde la disfatta ma promette non solo riforme fondamentali, ma un solido ancoraggio nell'Unione Europea. Arrendersi non è un'opzione, dice il cancelliere. La sede U è scossa nelle fondamenta, siamo scioccati. Quella in Sassonia, dove AfD ha superato il 44%, è la peggiore sconfitta da decenni, ha detto il cancelliere. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per la Germania. Il partito intanto avvia il dialogo con le altre formazioni per tentare di formare il governo regionale, non avendo i numeri.
1: La Russia ha revocato il proprio consenso all'attività del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a San Pietroburgo, che dovrà cessare le proprie attività entro il 18 settembre di quest'anno. Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri russo come misura di ritorsione alla chiusura del consolato russo a Bonn. Intanto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati.
2: Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali. Trump sta lavorando per porre fine alle uccisioni per giungere a una pace duratura e stabile, così l'inviato americano Witkoff su X. Il presidente Trump potrebbe parlare presto con Putin e Zelensky, dopo il rientro dei suoi inviati, anche Kushner, da Mosca e Kiev. Intanto Parigi fa sapere che Washington ha riferito di una rinnovata disponibilità al negoziato da parte della Russia dopo le elezioni della Duma a settembre.
1: Voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva notizie. Da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, ai giudici del riesame, spiega il rapporto col giornalista, esclude il movente politico della bomba e chiede i domiciliari. Volevo proteggerlo tanto che per 2 mesi dopo i fatti di ottobre ho chiamato Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse rafforzata, ha detto nel corso di dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista.
2: Ora lo conferma anche il CNR. L'estate del 2026 è la più calda almeno dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Secondo gli scienziati, il nostro paese nel 2026 ha visto un aumento delle temperature di tutti i mesi, fino ad agosto, dove si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi centigradi e un'anomalia termica di più 5,2 gradi rispetto alla temperatura media nel mese di agosto della climatologia 1951-1980 e di più 3,5 gradi rispetto alla media di agosto della climatologia 1991-2020.
1: E chiudiamo con lo sport. Stasera ultime 2 partite della 3ª giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Intanto 14 tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Sarà avviata l'istruttoria per la valutazione del DASPO.
2: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 20 e 4 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, il 76enne Mario Spilimbergo è stato trovato senza vita questa mattina nella piscina di casa, nelle campagne di Casalbaroncolo. A dare l'allarme la domestica. Architetto da tempo in pensione, friulano d'origine, ma a Parma da diversi anni, era grafico, pubblicitario, autore di varie campagne di successo, ma era anche pittore. Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, ma quasi certamente il decesso è avvenuto per annegamento a causa di un malore, probabilmente nella giornata di ieri. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Proseguiamo con la cronaca. Sospesi gli arresti domiciliari per un trentenne italiano pluripregiudicato, ora in carcere. Giorni fa era stata la squadra mobile della Questura di Parma ad intervenire nella casa dell'uomo per una lite familiare degenerata in violenza. Vittima la madre del trentenne, che voleva impedirgli di uscire di casa. La donna è stata insultata, spintonata e colpita con uno schiaffo. Aggredito anche il fratello, intervenuto in difesa della donna. Un quarantenne è stato invece denunciato per truffa. L'uomo, straniero residente nel centro Italia, si è finto un maresciallo dei carabinieri e un orafo e ha sottratto dei gioielli ad una 23enne, l'ha chiamata a casa e l'ha raggirata, inventandosi un'indagine in corso per una rapina commessa in una gioielleria nella quale risultava coinvolto anche il padre della vittima stessa, poiché la targa della sua auto era stata rinvenuta sul veicolo dei rapinatori. Cambiamo pagina, il punto sulla meteo. Oggi e domani ancora temperature massime a 35 gradi, dopo i giorni record di venerdì e sabato, i più caldi mai registrati a settembre a Parma negli ultimi 150 anni. Ma l'ultima ondata di caldo eccezionale dell'estate sta per terminare. Mercoledì è previsto infatti il ritorno della pioggia, con la possibilità anche di fenomeni intensi. Ci sarà una flessione delle temperature e un ritorno definitivo alle medie stagionali. La musica, presentato stamattina a What Goes On, il festival dedicato alla musica indipendente e alle sonorità underground, in programma venerdì e sabato ai Giardini di San Paolo, sul palco dell'edizione band non strane ma anche internazionali. Intanto cresce l'attesa per la Cena dei Mille, domani sera nel cuore di Parma, con lo chef stellato Gennaro Esposito come ospite in cucina, e per il Salone del Camper, che torna da sabato alle Fiere di Baganzola, attesi oltre 100.000 visitatori. E in chiusura c'è lo sport e il calcio. Ancora una prestazione deludente per il Parma di Carlos Cuesta, che ieri ha pareggiato al Tardini 1-1 contro il Monza. Dopo il vantaggio dei Brianzoli con Robinson, i crociati hanno trovato il gol con il subentrato Lontani. Il classe 2008 è alla prima marcatura in Serie A. Se ne parlerà stasera dalle 21 su 12 TV Parma, nella nuova puntata di Bar Sport, intervista il capitano gialloblu Enrico Del Prato. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
8: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
4: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Il giorno dopo il voto in Sassonia, Merz non nasconde la disfatta ma promette non solo riforme fondamentali ma un solido ancoraggio nell'Unione Europea. Arrendersi non è un'opzione, dice il cancelliere. La sede EU è scossa nelle fondamenta. Siamo scioccati. Quella in Sassonia, dove AfD ha superato il 44%, è la peggiore sconfitta da decenni, ha detto il cancelliere. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per la Germania. Il partito intanto avvia il dialogo con le altre formazioni per tentare di formare il governo regionale, non avendo i numeri.
9: La Russia ha revocato il proprio consenso all'attività del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a San Pietroburgo, che dovrà cessare le proprie attività entro il 18 settembre di quest'anno. Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri russo come misura di ritorsione alla chiusura del consolato russo a Bonn. Intanto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati.
10: Sono stati compiuti di progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali. Trump sta lavorando per porre fine alle uccisioni per giungere a una pace duratura e stabile, così l'inviato americano Witkoff su X. Il presidente Trump potrebbe parlare presto con Putin e Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati, anche Kushner, da Mosca e Kiev. Intanto Parigi fa sapere che Washington ha riferito di una rinnovata disponibilità al negoziato da parte della Russia dopo le elezioni della Duma a settembre.
9: Voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva notizie. Da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, ai giudici del riesame, spiega il rapporto col giornalista, esclude il movente politico della bomba e chiede i domiciliari. Volevo proteggerlo tanto che per due mesi dopo i fatti di ottobre ho chiamato Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse rafforzata, ha detto nel corso di dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante della attentato al giornalista.
10: Ora lo conferma anche il CNR. L'estate del 2026 è la più calda almeno dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Secondo gli scienziati, il nostro paese nel 2026 ha visto un aumento delle temperature di tutti i mesi, fino ad agosto, dove si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi centigradi e un'anomalia termica di più 5,2 gradi rispetto alla temperatura media nel mese di agosto della climatologia 1951-1980 e di più 3,5 gradi rispetto alla media di agosto della climatologia 1991-2020.
9: E chiudiamo con lo sport. Stasera ultime due partite della terza giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Intanto 14 tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Sarà avviata l'istruttoria per la valutazione del DASPO.
10: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
4: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: 12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
1: Good vibration.
2: Good vibration.
3: Come on, y'all.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Good Vibration.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, il 76enne Mario Spilimbergo è stato trovato senza vita questa mattina nella piscina di casa nelle campagne di Casalbaroncolo. A dare l'allarme la domestica, architetto da tempo in pensione, friulano d'origine ma a Parma da diversi anni, era grafico, pubblicitario, autore di varie campagne di successo, ma era anche pittore. Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza, al momento non è esclusa alcuna ipotesi, ma quasi certamente il decesso è avvenuto per annegamento a causa di un malore, probabilmente nella giornata di ieri. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Proseguiamo con la cronaca. Sospesi gli arresti domiciliari per un trentenne italiano pluripregiudicato, ora in carcere. Giorni fa era stata la squadra mobile della questura di Parma ad intervenire nella casa dell'uomo per una lite familiare degenerata in violenza, vittima la madre del trentenne che voleva impedirgli di uscire di casa. La donna è stata insultata, spintonata e colpita con uno schiaffo, aggredito anche il fratello intervenuto in difesa della donna. Un quarantenne è stato invece denunciato per truffa. L'uomo, straniero residente nel centro Italia, si è finto un maresciallo dei carabinieri e un orafo e ha sottratto dei gioielli ad una 23enne, l'ha chiamata a casa e l'ha raggirata, inventandosi un'indagine in corso per una rapina commessa in una gioielleria nella quale risultava coinvolto anche il padre della vittima stessa, poiché la targa della sua auto era stata rinvenuta sul veicolo dei rapinatori. Cambiamo pagina, il punto sulla meteo. Oggi e domani ancora temperature massime a 35 gradi, dopo i giorni record di venerdì e sabato, i più caldi mai registrati a settembre a Parma negli ultimi 150 anni. Ma l'ultima ondata di caldo eccezionale dell'estate sta per terminare. Mercoledì è previsto infatti il ritorno della pioggia, con la possibilità anche di fenomeni intensi. Ci sarà una flessione delle temperature e un ritorno definitivo alle medie stagionali. La musica, presentato stamattina a What Goes On, il festival dedicato alla musica indipendente e alle sonorità underground, è in programma venerdì e sabato ai Giardini di San Paolo, sul palco dell'edizione band non strane ma anche internazionali. Intanto cresce l'attesa per la Cena dei Mille, domani sera nel cuore di Parma, con lo chef stellato Gennaro Esposito come ospite in cucina, e per il Salone del Camper, che torna da sabato alle Fiere di Baganzola, attesi oltre 100.000 visitatori. E in chiusura c'è lo sport e il calcio. Ancora una prestazione deludente per il Parma di Carlos Cuesta, che ieri ha pareggiato al Tardini 1-1 contro il Monza. Dopo il vantaggio dei Brianzoli con Robinson, i crociati hanno trovato il gol con il subentrato Lontani. Il classe 2008 è alla prima marcatura in Serie A. Se ne parlerà stasera dalle 21 su 12 TV Parma, nella nuova puntata di Bar Sport, intervista il capitano gialloblu Enrico Del Prato. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da spaccio occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Il giorno dopo il voto in Sassonia, Merz non nasconde la disfatta ma promette non solo riforme fondamentali, ma un solido ancoraggio nell'Unione Europea. Arrendersi non è un'opzione, dice il cancelliere. La sede EU è scossa nelle fondamenta, siamo scioccati. Quella in Sassonia, dove AfD ha superato il 44%, è la peggiore sconfitta da decenni, ha detto il cancelliere. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per la Germania. Il partito intanto avvia il dialogo con le altre formazioni per tentare di formare il governo regionale, non avendo i numeri.
8: La Russia ha revocato il proprio consenso all'attività del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a San Pietroburgo, che dovrà cessare le proprie attività entro il 18 settembre di quest'anno. Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri russo come misura di ritorsione alla chiusura del consolato russo a Bonn. Intanto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati.
9: Sono stati compiuti di progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali. Trump sta lavorando per porre fine alle uccisioni per giungere a una pace duratura e stabile, così l'inviato americano Witkoff su X. Il presidente Trump potrebbe parlare presto con Putin e Zelensky, dopo il rientro dei suoi inviati, anche Kushner, da Mosca e Kiev. Intanto Parigi fa sapere che Washington ha riferito di una rinnovata disponibilità al negoziato da parte della Russia dopo le elezioni della Duma a settembre.
8: Voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva notizie. Da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, ai giudici del riesame, spiega il rapporto col giornalista, esclude il movente politico della bomba e chiede i domiciliari. Volevo proteggerlo tanto che per due mesi dopo i fatti di ottobre ho chiamato Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse rafforzata, ha detto nel corso di dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante della attentato al giornalista.
9: Ora lo conferma anche il CNR. L'estate del 2026 è la più calda almeno dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Secondo gli scienziati, il nostro paese nel 2026 ha visto un aumento delle temperature di tutti i mesi, fino ad agosto, dove si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi centigradi e un'anomalia termica di più 5,2 gradi rispetto alla temperatura media nel mese di agosto della climatologia 1951-1980 e di più 3,5 gradi rispetto alla media di agosto della climatologia 1991-2020.
8: E chiudiamo con lo sport. Stasera ultime due partite della terza giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Intanto 14 tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Sarà avviata l'istruttoria per la valutazione del DASPO.
9: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
10: Good Vibration. RPR presenta Good Vibration.
11: Good

0: Hot Chili. Hot Chili. Il meglio della chill out e lounge con Andrea Gatti.
1: Here's another demonstration of the power of binaural reproduction to recreate the true sound of a place.

RPR 102.104, la notte blu notte.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

0: America goodbye. Ti guardavamo noi, con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.
1: Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

0: blu.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Questa è la notte di RPR.
1: Blu notte.

0: Sono le 2:01.
1: Questa è la notte di RPR, Blu Notte.